Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: E ciao Lorenzo, ciao bambini!
2: Ciao DJ!
0: Ciao!
2: Buongiorno bambini all'ascolto, che bello essere ancora qui insieme a tutti voi e alla nostra bella musica.
0: Lorenzo, ho preso una decisione.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: E cosa avresti deciso?
0: Ho deciso che voglio imparare a suonare uno strumento musicale.
2: Bravissimo!
0: Grazie.
2: Mi pare un'ottima idea.
0: Sì, vero?
2: E quale strumento?
0: Vediamo. Non ho le idee molto chiare ancora. Vorresti darmi qualche suggerimento?
2: Ma non so, ci sono così tanti bei strumenti, è una questione di gusti.
0: È vero, lo so, ma aiutami. Cioè, secondo te, voglio dire, conoscendomi, no? Cosa potrei suonare?
2: Non so, dovresti innanzitutto capire se preferisci uno strumento a fiato o uno strumento a corde.
0: Cioè?
2: Per esempio, per suonare uno strumento a fiato devi soffiarci dentro, devi gonfiare per bene il diaframma.
0: Uh-huh.
2: Sai quando vai in bagno, quel muscolo, vedi, quando
0: vabbè,
2: ti sforzi,
0: ho capito.
2: Soffi dentro tutta l'aria un poco alla volta nello strumento e fai uscire il suono. Quindi potresti suonare la tromba, il flauto, il sassofono, l'oboe, il clarinetto.
0: No, troppo faticoso, Lorenzo, no. Senti, non ho abbastanza fiato io per questi strumenti a fiato.
2: Allora potresti provare uno strumento a percussione.
0: Fammi un esempio, Lorenzo.
2: Non so, tipo il tamburo, la batteria, lo xilofono, i bonghi, le maracas, lo shaker, senti.
0: Bello, però non so, non mi convince. Mi piace la batteria, ma i miei vicini di casa non credo apprezzerebbero, no?
2: In effetti avrebbero ragione. Allora potresti imparare a suonare uno strumento a corde.
0: Uno strumento a corde. E come si fa?
2: Per suonare uno strumento a corde devi usare le dita delle mani e pizzicare le corde. Oppure usare un archetto o un plettro. Quindi potresti imparare l'arpa, il violino, il violoncello, il basso, la chitarra.
0: Ho trovato, voglio imparare a suonare la chitarra, ma non la chitarra delle canzoni romantiche. No, voglio imparare a suonare quella della musica rock, quella aggressiva, quella...
2: La chitarra elettrica!
0: Elettrica? È pericolosa, Lorenzo. Voglio dire, si prende la scossa.
2: Ma no, si chiama così perché è amplificata ad un impianto acustico, elettrico, in modo tale che il suono sia così forte da non essere coperto dagli altri strumenti.
0: Sì, mi piace la chitarra elettrica, e già mi vedo sul palco, signore e signori, ecco a voi DJ Rock! Bravo!
2: DJ Rock, mi pare che tu stia fantasticando un po' troppo, vuole del tempo per diventare un musicista di successo.
0: Io sono un musicista di successo, non te l'ho mai detto, ma io sono DJ Rock, il tuo amico DJ Rock.
2: Allora ti dovrò presentare un mio carissimo amico.
0: E chi sarebbe questo tuo carissimo amico?
2: Si chiama Chef Rock.
0: Chef Rock?
2: Sì, Chef Rock. È un mio amico appassionato di musica rock che fa lo chef.
0: Cioè cucina piatti rock, allora?
2: Esatto, proprio così. Ascolta.

0: Grande il tuo amico Chef Rock, un mito, lo voglio conoscere.
1: Ok.
0: Senti un po', Lorenzo, che te ne pare di questo ritornello? Mi accompagneresti un momento, senti?
2: Sì.
0: Senti qua, senti, eh.
2: Un attimo.
0: Senti, senti, eh. Senti là. DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock, eh?
2: Ma mi piace.
3: DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock.
0: Potrebbe
3: DJ
0: funzionare
2: rock.
0: Lo stesso,
2: mi
0: no?
2: Piace.
0: Che ne dici?
2: Potrebbe funzionare, certo.
0: Senti un po', senti Lorenzo, ma ora mi è venuto un piccolo dubbio.
2: Dimmi.
0: Dunque, ma il pianoforte, che strumento
2: sì?
0: è? Cioè, voglio dire, a fiato no, perché non soffi mica, no? A meno che
2: no, no.
0: non sbuffi mentre stai facendo
2: no,
0: le
2: no.
0: canzoni, ma a corde neppure, cioè non ci sono corde da pizzicare. Forse allora è uno strumento a percussione? Sì, certo, giusto?
2: No, no, no, DJ.
0: Cioè, tu batti sui tasti e c'è il suono.
2: Il pianoforte è uno strumento a corde.
0: No, dai, è impossibile. Ma che stai dicendo,
2: No,
0: Lorenzo?
2: È proprio così. Sebbene non si vedano, ci sono all'interno delle corde che vengono colpite dai martelletti e ogni volta che spingiamo un tasto della tastiera si sente un suono.
0: Ma questo è un poco complicato in realtà da capire, mi pare, no?
2: No, è semplice. Quando io spingo un tasto si mette in azione un martelletto che colpisce la corda. La corda colpita dal martelletto vibra ed emette un suono. Capito adesso? Senti.
0: Fa sentire? Cioè, credo di sì, cioè, mi piace il pianoforte, questo è senza
2: anche
0: dubbio.
2: Anche a me,
0: sì?
2: DJ, mi piace moltissimo anche il suono,
0: sì?
2: E anche il suono della parola, pianoforte.
0: Pianoforte, ma beh, vuoi mettere chitarra elettrica, è più bella però, è più aggressiva, più grintosa.
2: Beh, io ad essere sincero preferisco il piano, perché è più romantico,
0: sì.
2: è più dolce e riesce a far vibrare.

0: dolcione com'è dolce.
1: Ma che fai, ti commuovi, DJ? Sì. Fai commuovere anche a me. Non eri quello del cuore rock?
0: Sì.
1: Bello carico ed aggressivo.
0: Sì, però hai ragione tu.
1: Ragione su cosa?
0: Sul fatto che il pianoforte fa vibrare le corde del cuore ed emoziona. Ecco, ho cambiato idea. Senti, voglio imparare a suonare il pianoforte anch'io, dai.
1: DJ, hai le idee un poco troppo confuse.
0: Sì, è vero.
1: Forse
0: sì.
1: È meglio che tu rifletta un po'. Mm. Anzi, ti do un consiglio.
0: Sì?
1: Stasera fai una bella dormita e vedrai che domani ti sveglierai con le idee molto, molto più chiare.
0: Va bene, Lorenzo. Seguirò il tuo consiglio.
1: Bravo. Domani poi ci dirai quale strumento hai scelto di imparare.
0: Va bene.
1: Ora però dobbiamo salutarci. Ciao bambini, a domani, un bacio a tutti voi.
0: E allora grazie Lorenzo, ciao bambine, ciao bambini, a presto.
1: Ci vuole un po' di tenerezza, uno sguardo che accarezza.
0: Beh, è vero però.
1: Un abbraccio che mi proteggerà.
0: Tutta un'altra cosa.
1: Da ogni mia fragilità.
0: Però vuoi mettere la chitarra elettrica?
1: Ci vuole un po' di tenerezza.
0: E allora, bambine e bambini, qualunque strumento abbiate deciso di prendere in considerazione, portate avanti gli studi. Ciao! Grazie a Natalia San Giorgi alla regia e grazie a Luciano Panici, parte tecnica.

Tra la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendor!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Buongiorno.
1: 1, 2, 3. Buongiorno.
0: Buongiorno anche a te.
1: 1, 2, 3.
0: Sorridi col sole. Perché lo devi dire così? All'infinito. 1, 2, 3. Si gioca,
1: buongiorno.
0: Si gioca da queste parti.
1: Sì, siamo giocherelloni.
0: Zuzzurelloni, giocherelloni. Bisogna giocare tanto. Questa mattina in particolare, posso dire, grandi e piccini.
1: No, veramente, anche noi possiamo giocare.
0: Anche i grandi,
1: che bello,
0: possono
1: non vedo l'ora,
0: e devono giocare in questa giornata così speciale.
1: Ma si può anche suonare, perché poi in inglese no, play vuol dire sia gioco.
0: Ma quanto
1: che
0: sei
1: suono,
0: colto, ma quanto è colto papà Marco.
1: I play the ukulele, always can go machining, when the sails go machining.
0: Ah, vedi, quando un finale mai sobrio. Non me l'aspettavo, un finale sobrio.
1: Sì, no, perché sennò che cantiamo già da adesso fino alle 8:30 mi sembra
0: come
1: un po'
0: state?
1: Troppo.
0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti in questa giornata, in questo giovedì 28 maggio. Cosa vogliamo dirci se non che il gioco? Che vita sarebbe, pensate, senza gioco? Non si può. Che succede? Arrivano messaggi subito, immediatamente. Allora, questa mattina, io che sono Arianna e papà Marco, vi proponiamo di giocare insieme. Perché? Perché è la giornata mondiale del gioco, quindi pensate che meraviglia, no? C'è un mondo intero che decide che giocare è prezioso, fondamentale, che aiuta a crescere, fa tante cose preziosissime.
1: Il
0: e
1: mondo
0: allora,
1: lo dice
0: il mondo intero dice giocare è veramente veramente veramente prezioso e importante. E allora oggi noi
1: ieri ho messo anche la canzone di 007 perché c'era un nostro amico che voleva fare posso salutare Emma?
0: Ma dobbiamo salutare Emma.
1: Emma era in macchina,
0: ciao,
1: ci
0: Emma,
1: saluta,
0: buongiorno.
1: Saluta tutti quanti all'ascolto.
0: Buongiorno,
1: ovviamente.
0: Emma.
1: Sta andando alla miniera, in gita alla miniera. E sono queste uscite didattiche, insomma,
0: wow.
1: Quindi secondo me andranno alla scoperta di pietre preziose.
0: Imparerai e scoprirai tante cose. Beh, anche questo
1: è un gioco.
0: Ecco, per esempio, l'altro giorno Alice, visto che io mi sono lanciata nel mondo dell'ordine e in quello del disordine, quindi chiedevo, siete ordinati, disordinati, e c'è qualcosa di bello anche nell'essere disordinati, insomma, così volevo cercare di capire se potevo trovare un filo piccolissimo di cosa positiva. Però qualcuno di loro mi ha salvato. Però Alice diceva che lei, vabbè, gioca e poi mette a posto tutto in ordine alfabetico. Mi ha colpito molto, cioè le bambole sono Ariel, poi Biancaneve,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cenerentola, tutto in ordine, tutte sono disposte in ordine alfabetico.
1: Come io metto,
0: c'è anche la foto,
1: le camicie praticamente,
0: sì,
1: tutte quelle
0: perché
1: blu, quelle
0: perché hanno un nome
1: bianche,
0: le tue camicie, no. Le chiami per nome,
1: per colore.
0: E però lei diceva anche questo fa parte del gioco, cioè rimetterle poi così è un gioco nel gioco, quindi mi ha molto colpito questa cosa.
1: No,
0: che
1: ma meno male,
0: di quanto sia gioco poi tutto possa diventarlo.
1: Meno male, anche perché a volte noi praticamente non consideriamo un gioco rimettere a posto, anzi giochiamo, mettiamo tutto in disordine,
0: sì, esatto.
1: E poi rimettere a posto non è più un gioco perché diventa una noia e quindi non va bene.
0: Esatto, allora siccome i grandi diciamo di solito hanno questo compito, no? Quello di giocare meno e mettere a posto, almeno così sembrerebbe, vogliamo sfatare tutto questo, rivoluzioniamolo e inventate un gioco da fare piccoli e grandi.
1: Insieme, together.
0: Check, all together.
1: All together now.
0: All together now, quindi grandi e piccoli. Potete fare un gioco insieme, inventate il nome e magari diteci anche come si gioca. 333-6690-818, ma siamo pronti anche
1: no,
0: lì?
1: No, anche perché stiamo arrivando all'estate, Il 21 di giugno sarà il solstizio d'estate, arriva l'estate, quindi quale momento migliore per continuare a giocare? Quindi inventiamo tutti un gioco, spiegateci anche come si gioca.
0: Beh,
1: questo
0: sì,
1: gioco,
0: insomma, come si chiama,
1: suggerimento,
0: il titolo e come giocare, grandi e piccoli però, questo è importante.
1: Però posso aggiungere una cosa, io voglio un gioco pazzerello. Un gioco un po' strambo.
0: Ma
1: inventiamo,
0: sì,
1: un gioco strambo.
0: Sì,
1: adesso ci penso.
0: In questo caso i maestri siete voi, perché gli esperti più grandi di gioco siete voi. Quindi
1: siete voi.
0: Fateci sognare. 333-6690-818. Inventa un gioco. Stanno arrivando.
1: Signore e signori,
0: loro arrivano con calma.
2: Attenzione. Stanno arrivando i pinguini tattici nucleari qui a Buongiorno di Radio Kids. Allora ascoltiamoci. Siamo tutti giovani,
1: anche perché tutti giovani, giovanissimi siamo.
3: siamo noi.
0: Esatto, e arrivano degli auguri, mamme all'ascolto, arrivano degli auguri a tra pochissimo.
1: Adesso mi preparo.

0: 5, 6, 7, 1, 1.
1: Ci mancava un tocco di ukulele sulla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sono le 7:40 minuti di questa giornata così speciale, perché la giornata mondiale del gioco, quindi tutto il mondo vuole festeggiare il gioco. Che mondo sarebbe senza gioco? Impossibile, impossibile. E allora inventa un gioco che si possa fare con i grandi, anche grandi e piccoli insieme. Che nome gli dai? E magari dici pure come si gioca, così ci divertiamo insieme.
2: Posso fare anche un po' il nostalgico? Allora, visto che ci sono anche genitori e nonni all'ascolto, ci dite anche voi, nonni e genitori, quali erano i giochi che facevate da piccoli? Cosa vi piaceva fare? Io ad esempio giocavo tanto a campana, chissà se ancora
1: si gioca. Ogni tanto ci sono delle campane, se ci fai
2: delle
1: caso, per terra con i gessi.
2: Si disegna sul marciapiede, sì, si disegnano, sì, praticamente, sì, sì, questi quadratoni, e poi bisogna saltare. Chissà, chissà, fatecelo sapere.
1: Ma c'è ancora.
2: Che sarei io prendendo la campana? No. Devo fare gli auguri, lo facciamo?
1: Eh certo, è arrivato il momento.
2: Va
1: Beh,
2: bene.
1: Oltretutto ha una mamma.
2: Sei pronta?
1: Vai, vai.

0: Alessia, Alessia, Alessia!
1: Ciao, ti auguri.
0: Te. Auguri mamma Alessia, buon compleanno da tutti
1: che
0: noi.
1: Compie, mamma Alessia compie 549 anni.
0: Esatto, e certo, quindi auguri per tutti questi tuoi anni, dalla tua vittoria da Padova e da tutte e tutti noi, naturalmente.
1: Amici di Padova, unitevi, facciamola questa foto.
0: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Da Filippo, buongiorno Filippo. Ciao, che Filippo. Ci dice, a Vercelli è una bellissima giornata, ma lo sai che anche a Roma, bellissima, stanno arrivando al 333-6690-18, tantissimi messaggi, quindi mettiamo
1: fioccano,
0: un po' il turbo,
1: fioccano messaggi.
0: Mettiamo il turbo vai, e scopriamo.
1: Vai, leggi, leggi.
0: Sono Edoardo. Ciao, Leone da Firenze. Ma buongiorno Edoardo.
1: Adesso perché la radio va raccontata. Allora amiche e amici, adesso la radio va raccontata. Già mi guarda strano. Già ha messo le
0: Naturalmente sta giocando perché vuole
1: giocare.
0: Allora il telefono io lo devo avere nello studio successivo per poter.
1: Ha dimenticato gli occhiali. Arianna, questa mattina.
0: Aspetta Arianna, gli occhiali.
1: Dammi il telefono a me. Lo metto un po' distante così poi magari
0: Edoardo
1: riesce a leggerlo.
0: Leone da Firenze ha 7 anni e stamani andrò in gita al parco di Collodi con la mia classe. Sono felicissimo, ma ti credo Edoardo, al parco di Collodi, ma pensa che cosa,
1: ma incontrerà Pinocchio
0: stupenda.
1: Anche chissà.
0: Il gatto e la volpe.
1: Quanta fretta, ma
0: anche il gatto e la volpe. Divertiti Edoardo, divertiti anche per noi e gioca. Beh, Pinocchio ci ha insegnato quanto si giochi, quanto si possa giocare. Vai, senti un po'.
1: Dove corri? Edoardo, dove
0: vai?
1: Corri?
0: Ah, va al parco di Collodi, sì.
1: Applausi
0: per tutte, applausi
1: vai,
0: per
1: vai,
0: tutti.
1: Leggi, continua a leggere, dai. No,
0: sì, prima il da-dan. Non resisteremo, non ce la facciamo a non cantarla, sappiatelo.
1: Vai, everybody!
0: Siamo in società.
1: Meno male che non la sa.
0: La so, sto leggendo i messaggi. Buongiorno Arianna e Marco. Ma buongiorno. Allora, alcuni giorni non riusciamo ad ascoltarvi perché per lavoro dei grandi
1: lavorano.
0: Federico va a scuola prima. Fede, noi ti salutiamo lo
1: Ciao,
0: stesso
1: Fede.
0: Però che sorpresa ascoltarvi insieme. Eccoci presenti.
1: Ta-da! Perché oggi si gioca.
0: Oggi si gioca, si deve giocare per forza insieme. Allora, il nostro gioco potrebbe essere vince chi dorme di più.
1: Ho vinto io forse.
0: Chi dorme di più e riesce ad essere pronto al mattino per primo. Bello, vince chi dorme di più e riesce ad essere pronto al mattino per primo. Ma questa è bellissima.
1: Vediamo un po' se sono riuscito.
0: Con bonus scarpe e calzini messi da soli. Federico da Milano, bellissimo questo gioco. Bellissimo.
1: Bello, questo mi piace. Come si chiama? Scusa, mi sono perso.
0: Chi dorme di più e riesce a essere pronto al mattino per primo con bonus scarpe e calzini messi da soli.
1: Questo è un super gioco. E come, Federico da Milano, come lo potremmo chiamare questo gioco? Il gioco Vince chi dorme di più.
0: Chi dorme?
1: Il dormi in più. Bello,
0: Allora,
1: ho salvato Arianna.
0: Così, e adesso il mondo mi sorride. E anche tutti i vostri messaggi, ogni lettera, persino le vocali,
1: tutto.
0: È un mondo meraviglioso. Non è più una foresta di segni, tutto questo. Ciao Arianna e Papà Marco, sono Francesca da Maddaloni.
1: Ciao Francesca!
0: Qui in Campania fa caldissimo a mezzogiorno. Guarda, cara la nostra Francesca. Perché per tutta la settimana ci sono 30 gradi. In classe non si sopporta quel caldo, quindi abbiamo fatto dei ventagli di carta.
1: Bravissimi!
0: Questa la diamo a tutte e tutti voi.
1: Ma questo è un bellissimo gioco anche.
0: Gioco
1: perché
0: da fare,
1: ci mettiamo
0: certo.
1: lì a fare i ventagli e poi li utilizziamo. Un gioco utile.
0: Bellissimo.
1: Bello, brava.
0: Colorateli tutti, no? Li
1: e
0: potete disegnare, ci mettete
1: Radio
0: tutto.
1: Kids.
0: Esatto. Viva! Bellissimo. Allora, la nostra Francesca ci chiede Billie Jean di Michael Jackson. Io le avevo detto, guarda che arriverà presto perché non c'è, e quindi
2: anche io ieri
0: però
2: ho cercato,
0: l'abbiamo cercata, però non c'è, però presto provvederemo a questa mancanza, cara la nostra Francesca. Nel frattempo grazie perché ci hai dato un'idea giocosa, i ventagli da fare insieme di carta per sventolarsi, sentire un po' meno carta, anzi un po' caldo, meno caldo, sentite qui, io ne faccio subito uno, faccio il ventaglio Radio Kids, così stiamo tutti meglio. Grazie Francesca, ciao a tutti, siamo Marcello e Vittorio da Padova, qui ci si sventola come sentite, ma che giocosi. Allora, per noi un bel gioco è quello che si potrebbe fare è l'equilibrista.
2: Attenzione all'equilibrista. In che modo?
0: In questo gioco ci si sfida a camminare su un filo in equilibrio. Vince chi riesce a percorrerlo tutto senza cadere. Ovviamente il premio lo decidono i bambini.
2: Quindi grandi e piccoli pronti a fare gli equilibristi.
0: Il premio lo decidono i bambini. Grandi Marcello e Vittorio.
2: Grazie.
0: Buongiorno, sono Vincenzo. Palermo, ciao Vincenzo, buongiorno. Anche a te, io sto andando a scuola anche se c'è una giornata estiva e sarebbe bello andare al mare, che il pensiero che abbiamo fatto tutte e tutti.
2: Palermo, Mondello è a due passi.
0: Mamma
2: praticamente
0: mia,
2: un
0: andiamo.
2: Bel tuffo a Mondello, ma sai che bello.
0: Però posso dire, quando si torna da scuola forse un bel tuffetto ci può stare se continua a fare così caldo.
2: Allora, ieri a Roma 36 gradi c'erano.
0: E li abbiamo sentiti tutti.
2: Io ero nel cuore di Roma, vicino a Fontana di Trevi, di turisti, con un completo, sudavo come un babbuino.
0: Ecco.
2: Cioè, non lo so se
0: come sudano i babbuini, ve lo sapete. Quindi il nostro Vincenzo da Palermo ci dice giustamente sarebbe più bello andare al mare. Io non ho inventato un gioco, ma quando sono in macchina con mamma e papà giochiamo sempre a nome, cose, città, giusto?
2: Bello,
0: e ci divertiamo tanto, bello anche giocarci in macchina, vero?
2: Io facevo altri giochi, quello delle targhe, trovo la targa col numero, oppure le macchine gialle, le
0: oppure
2: macchine verdi,
0: noi le associazioni di idee anche, quindi parti da una parola e poi arrivi e non si sa dove.
2: Eravate molto cervellotici.
0: No, è bellissimo. Senti, per favore, se puoi far ascoltare,
2: vediamo,
0: Heavenly Jump Style.
2: Me l'ha chiesto anche l'altro giorno,
0: anche
2: ieri.
0: Qui
2: non
0: dobbiamo
2: c'è,
0: prenderci
2: non c'è,
0: appunti,
2: non c'è.
0: Appunti e trovarle.
2: Ma allora, ti va di giocare un po' a calcio, Arianna?
0: Ma sì, vai.
2: Ma giochiamo fino, facciamo tutta una partita, tutta un fiato fino al
0: tizio
2: finale.
0: Ma
2: dai,
0: sì 333-6690-818 insieme a tutti,
2: Capitan Tsubasa.
0: Capitan Tsubasa. Allora, inventa un gioco che si possa fare anche con i grandi, inventati un titolo, come si gioca, raccontacelo al 333-6690-818.

0: fatto. Allora, è tutto a posto, la radio funziona, la radio funziona, non vi impaurite. C'è qualcuno che giocherella e quindi fa pensare, fischiettando, che magari c'è qualche problema. Invece no, siamo solo noi che si va tutto ad un fiato fino al fischio finale. Le 7:51, fatevi sentire. 333-6690-818.
1: Marco, vi sentite?
0: Aiuto,
2: fatevi sentire.
0: Allora, giochi da inventare, da fare piccoli e grandi insieme. Quindi,
2: posso
0: se
2: dire una cosa?
0: Inventare un gioco. Ti sei inventato un gioco?
2: No, vai, scusa.
0: No, di.
2: No, no, vabbè, finisci con invitami, continua a invitare a scrivere.
0: Certo, perché inventa un gioco da fare insieme, grandi e piccoli. E arriva il nostro Jacopo da Padova.
2: Ecco, grande Jacopo, tutti a Piazza Prato della Valle, 5-3. Jacopo, io te lo dico, se arrivo a Padova quest'estate con camper, io vengo lì e ci facciamo la foto tutti a Piazza Prato della Valle.
0: Avete capito? Quindi pronti,
2: amici,
0: pronti.
2: Se camper, il programma camper arriva dalle vostre parti, ci sono io.
0: Ecco, pronti a salire, a fare un giro. Allora, ciao Jacopo, buongiorno, il nostro Jacopo da Padova che arriva al 333-6690-818 e ci dice: il mio gioco è acchiapparella braccio. Bellissimo, tutto attaccato.
2: Acchiapparella braccio.
0: Acchiapparella braccio.
2: Ok, perfetto.
0: Il titolo. Allora, si gioca come ad acchiapparella,
2: ma
0: anche se non è necessario correre per forza, si può anche camminare.
2: Meno male, mi piace
0: di più. Lo vedi? Così possiamo partecipare anche noi.
2: Che se mi stacco sempre se non acchiapparella.
0: E per acchiappare si dà un abbraccio. Ma è bellissimo!
2: Praticamente la incateni.
0: Si dà un abbraccio. E chi viene abbracciato a sua volta dovrà andare ad abbracciare qualcun altro.
2: Bella
0: questa. Questo è l'acchiapparella abbraccio, il gioco inventato da Jacopo da Padova.
2: Bello.
0: Nella giornata mondiale del gioco. È la vostra giornata, per cui giocate anche qui sul Buongiorno di Radio Kids, su Radio Kids, anche su Rai Play Sound ci trovate.
2: Ecco, se non avete la DAB radio in macchina, o magari la macchina non funziona, o magari la DAB si è rotta, succede qualcosa, voi scaricate l'applicazione Rai Play Sound e ci potete ascoltare, ci potete portare sempre in tasca con voi, ovunque voi andiate, anche quest'estate, anche se non ci saremo noi, però ci saranno tutti i programmi di Radio Kids e tutta la buona musica di Radio Kids. Voi avrete in tasca lo smartphone con Rai Play Sound e potrete ascoltare questa magnifica radio.
0: Sempre. Grazie ancora al nostro Jacopo da Padova che oltretutto ci dice 50 caffè, 50 cornetti e naturalmente
2: 50
0: abbracci per chi li vuole. Io. Buona giornata a tutti, ma buona giornata a te, grazie Jacopo, perché la chiapparella braccio è un gioco bellissimo.
2: Senti, prima dicevi che appunto si gioca, e giocano i grandi, giocano i piccoli, si gioca sempre perché la vita è bello anche giocare durante la giornata, insomma si gioca sempre. Ma io volevo chiedere, appunto volevo essere un po' nostalgico e chiedo ancora, genitori, nonni, all'ascolto, mi raccontate quali sono i vostri giochi, quelli della vostra infanzia, cosa giocavate voi a campana con le biglie e con la corda, cosa giocavate?
0: Con la molla.
2: Adoravo.
0: Boing.
2: Qual è? Quello di boing?
0: No. A parte quello che c'è, cioè, praticamente in due, uno di fronte all'altro, e la molla doveva essere all'altezza delle caviglie, poi diventava del polpaccio, quindi faceva questa specie di quadrato, no? Però molloso, elastico, e tu ci dovevi saltare, poi la dovevi acciaccare, poi dovevi da una parte, dall'altra, dentro, poi si alzava, era molto divertente. Ma scusa, non hai mai giocato a molla?
2: Tira a molla.
0: Buongiorno Arianna e Marco, ma buongiorno a te. Allora, alcuni giorni non riusciamo. Ecco, scusate, il nostro Federico da Milano che ci diceva che il gioco potrebbe essere vinci chi dorme di più e riesce a essere pronto al mattino per primo con bonus scarpe e calzini messi da soli. Ci dice gioco del cuscino oppure dormi vinco. Ancora
2: mi piace.
0: Al 333-6690-818 arriva. Buongiorno Ariane, papà Marco, sono Gioele da Torino.
2: Gioele,
0: buongiorno. Il mio gioco sarebbe un gioco di società ed è un labirinto. Mi piace il labirinto, io mi chiamo Arianna, lo sai che con un filo riesco a far uscire tutti dai labirinti.
2: Ho capito, ma che gioco
0: è il mio gioco.
2: Ma non è divertente,
0: ritrovano
2: sempre
0: valli a chiedere a Teseo, vagliela a chiedere se si è divertito o no, a quando finalmente è potuto uscire. Allora, il nostro nostro Gioele da Torino ci dice: il mio gioco sarebbe appunto un gioco di società, un labirinto con delle prove dove l'avversario ti fa gli indovinelli, ok? E se tu li indovini, vinci il turno e vai avanti. Questo gioco si chiama il labirinto indovinello.
2: Mi piace anche l'indovinello.
0: Gioele, bellissimo, bellissimo. Ancora, ciao, sono Martino da Milano. Buongiorno, vi mando tanti caffè.
2: Sì, grazie Martino, grazie.
0: I grandi gradiranno. Mia mamma, quando era piccola, giocava con la corda, e andava con i pattini a quattro ruote.
2: Vero, non c'erano i pattini in linea, cioè, ed erano, vi dirò di più, io ce li avevo ereditati dalle mie sorelle, erano in metallo, sì, pesantissimi.
0: Sono un rumore.
2: E non sono mai stato capace di andare sui
0: neanche
2: pattini.
0: Neanche io, siamo in due, mai.
2: Il mio equilibrio è pari a niente.
0: E siamo in due, quindi chi è che ha proposto il gioco dell'equilibrista? Pensate,
2: sì,
0: me
2: no,
0: e Marco.
2: Non voglio giocare.
0: Abbiamo già perso. Allora, siccome la giornata mondiale del gioco, quindi splendida giornata per tutti, grandi e piccini, perché si può giocare, si deve continuare a giocare, giocare fa bene, e si può inventare un gioco da fare insieme a grandi e piccoli. Quindi 333-6690-818, Martino, dici anche, inventa anche un gioco da fare insieme grandi e piccoli. Ciao Radio Kids, sono Clelia da Sant'Antonio Abate.
2: Ciao, buongiorno. Clelia, buongiorno.
0: E oggi volevo fare...
2: Ho capito già dalla faccetta, guarda la faccia di Arianna, già... Ho già capito la faccia di Arianna.
0: C'è qualcuno, 5 anni,
2: fammi vedere il nome.
0: E arriva con un bellissimo messaggio, oltretutto. Molto giocoso il messaggio,
2: Bene, pronto? Ok, ho letto il nome. E tanti auguri a te.
0: Tanti auguri a te. Proprio a te.
2: Tanti auguri a Giuseppe.
0: Giuseppe.
2: Compie 5 anni. Tanti auguri.

0: Giuseppe.
1: Giuseppe.
2: I finali sono così. I finali. Lui, papà Marco dà il meglio di sé proprio in questi finaloni. Leggi il libro.
1: Allora,
2: leggi il libro.
1: È bellissimo.
2: Leggi il messaggio.
1: Leggi il libro. Leggi il libro degli auguri.
2: Auguri Giuseppe per i tuoi 5 anni.
1: Adesso non faccio il libro degli auguri. Faccio il CD degli auguri. Adesso
2: esatto.
1: Faccio praticamente raduno tutti gli auguri di buon compleanno. Ciao Radio Kids. Sono Clelia da Sant'Antonio Abate. Appunto come aveva letto
2: finale,
1: Arianna
2: finale.
1: Prima. E oggi volevo fare auguri al mio fratellino che compie 5 anni. Attenzioni. Ti vogliamo tanto bene, Giuseppe, anche se tante volte sei terribile.
2: Grande Giuseppe
1: di 5
2: Ciao,
1: anni.
2: Si gioca da queste parti.
1: Ma
2: bellissima la giornata mondiale del gioco.
1: Allora, ciao Arianna e papà Marco.
2: Buongiorno.
1: Oggi a scuola ho la giornata sportiva, pensa.
2: Ah, vedi.
1: Arriverò a casa cotta come un pollo. Questo è meraviglioso. Giorgia!
2: Ciao Giorgia.
1: Il cuore viola, il cuore rosso, il cuore azzurro,
2: della
1: il nostro cuore.
2: Giorgia.
1: No, vabbè, ma questa cosa è bellissima.
2: Cotta
1: arriverò
2: come un pollo.
1: A casa cotta come un pollo arrosto, mannaggia. Giorgia, sei meravigliosa. Allora, buongiorno, sono Alessandra da Olbia.
2: Ciao Alessandra.
1: Da Sardegna. Il mio gioco inventato è
2: sì?
1: Chi realizza un disegno in 5 minuti.
2: Ah, bello!
1: Potete mettermi takedown, però dura 3 minuti e mezzo takedown, quindi facciamo un gioco a chi disegna in 3 minuti
2: in
1: e mezzo.
2: In 3 minuti e mezzo. Prendetevi 3 minuti e mezzo. Nel frattempo, scusa papà Marco.
1: Sì, ah, aspettate un attimo, togliamo la base.
3: Valindom!
1: Senza voce, non ho la voce.
2: Cotto come un pollo.
1: Oh, sono cottissimo. Ho parlato tutto il giorno ieri.
3: Clinton, a Radio Kids.
1: Sono le ore 8.
2: E solo noi ce l'abbiamo così il segnale orario. Allora,
1: sì, era meglio non averlo così. Allora, intanto prepara un attimo takedown. Ciao, sono Mattia da Villa Guardia e io giocavo con il trenino elettrico sui binari.
2: Il trenino.
1: Lo sai che io ce l'ho ancora. Il trenino.
2: Davvero?
1: Ce l'ho in una scatola,
2: ma
1: su un sopparco. Nella scatola ho il trenino,
2: ma
1: quello mio.
2: Ma tiralo che... fuori che ti fai una pista, lo metti da qualche parte.
1: Ma non so nemmeno se funziona ancora.
2: Sì,
1: però
2: bello,
1: c'è il trenino, era bellissimo. Della Lima, che non esisterà neanche più, penso, non lo so. Boh. Allora, voleva la canzone Mazingo! Solo che abbiamo un attimo una takedown. Okay.
2: Allora, io forse partirei da questa. E poi si va verso takedown e ora troviamo anche Mazinga.
1: Vai, intanto sentiamoci un po' di musica, un po' di tormentoni di quest'anno.
2: Ci sono tantissimi messaggi al 333-6690-818. Inventa un gioco da fare grandi e piccoli insieme.
1: Ciao, sono Asia.
2: Ciao Asia.
1: Sono da Mellaredo e sono timidissima, ma no, tranquilla che sono una grande famiglia.
2: Ma lo sai Asia che posso dirti che la timidezza è un grandissimo, prezioso valore. E poi solo i timidi in certe occasioni riescono ad essere super mega energici, spontanei, socievolissimi, perché
1: allora,
2: la timidezza è preziosissima.
1: Allora, visto e considerato che ci chiede una canzone, perché lei dice sono timidissima e piango sempre,
2: amore,
1: potresti mettermi la canzone di Waka Waka? Adesso ti faccio vedere la mia foto. Ah, ecco, che ancora non l'ha mandato. Ma sì, Asia. Allora, Asia, adesso per la nostra amica Asia, che è molto timida e ha superato la timidezza scrivendo un bel messaggio al 333-6690-818, noi mettiamo subito per lei la nostra Shakira. Waka waka waka waka waka waka.
2: Eccola che arriva. Viva Asia, viva te. Grazie, sei arrivata al buongiorno di Radio Kids. Al 333-6690-818. Ci sentiamo in questi giorni. E se ti va Asia, inventa un gioco da fare grandi e piccoli insieme proprio in questa meravigliosa giornata.
1: Vai.

0: Anastasia. Allora. Questa canzone.
1: E non ci siamo nemmeno messi d'accordo.
0: Asia, questa canzone l'abbiamo riascoltata insieme a te, cantata e ballata, e te la dedichiamo per tutta la giornata. Giornata mondiale del gioco, si gioca grandi e piccoli, tutti possono e devono continuare a giocare,
1: non
0: perché il gioco è preziosissimo.
1: L'ora di giocare. Mi diverto quando vado al mare. Quanto mi piace cambiare i testi alle canzoni,
0: questa canzone. Ma a proposito di giocare grandi e piccoli insieme, sì, c'è la nostra Giovanna da Scisciano,
1: ciao.
0: Che effettivamente, siccome ha 5 anni, gioca con la sua sorellina più piccola, che ne ha due. E quindi grandi e piccoli giocano insieme.
1: Quindi lei si dice che lei si mette sotto
0: e la sorellina piccina va sulla sua schiena. E si sono inventati, hanno inventato questo gioco. Quindi inventa un gioco da fare insieme, grandi e piccoli, dagli un titolo, un nome, qualcuno ci ha detto l'equilibrista, il dormivinco, e altre cose.
1: Sì,
0: per esempio,
1: sì, sono grandi campioni di fantasia e creatività, i nostri amici all'ascolto, bravi ragazzi, che Allegra con Bricola qui non si smentisce mai, è sempre al top, qui.
0: Sempre. Io sai che gioco potrei pensare?
1: Ma io ti dico un gioco, che si fa in Germania. Un gioco che si fa in Germania è praticamente la corsa ad ostacoli sui cavallucci, quelli a dondolo, che non sono proprio i cavallucci a dondolo. Hai presente quei cavallucci?
0: Sì, quelli che hanno
1: praticamente il bastone con la testa di cavallo e tu fai finta e poi con le tue zampe cammini. Ecco, fanno una gara di corsa ad ostacoli con
0: Pensa un po'. Io propongo una cosa
1: in Germania,
0: un po' più soft.
1: È meglio, grazie.
0: Un po' più soft, tipo grandi piccoli piccoli grandi. Lo chiamerai così, grandi piccoli piccoli grandi, ovvero tutti i piccoli devono fare finta di essere grandi e fare le cose dei grandi, magari anche imitandoli, e gli altri devono indovinare chi stanno imitando, e i grandi fanno i piccoli, quindi si comportano come più piccoli per un tot di tempo, quindi piccoli grandi, grandi piccoli.
1: Vabbè,
0: essere
1: sì.
0: Un'idea, 333-6690-818, dateci le vostre idee per inventare un gioco nella giornata mondiale del gioco.
1: Ma ti posso dire una cosa? Posso spezzare un'arancia a mio favore?
0: Vai, anche due arance.
1: No, arance.
0: Arance.
1: Oggi è anche un'altra giornata mondiale molto importante, che per me, che sono sempre un affamato.
0: È la giornata dell'ukulele?
1: No, è dell'hamburger. Oggi
0: è
1: anche la giornata mondiale dell'hamburger, ecco.
0: Quindi possiamo mangiare giocando.
1: Volendo anche un bel hamburger vegetale.
0: Alle 8:07, perfetto.
1: Ma guarda, io ho fatto colazione alle 6:30, quindi quando finisco per me un'altra colazione ci sta proprio alla grande. Che scherzi, anche un bel hamburgerino. Ciao!
0: Ciao!
1: Il mio gioco si chiama Base. E si può giocare in tre persone o in tre squadre. Ognuno ha la sua base.
0: Sì.
1: C'è una persona o una squadra al centro e le altre ai lati. Devono cercare di arrivare alla base dell'altro senza farsi prendere dalla squadra o dalla persona al centro. Ah, ok.
0: Bello.
1: Sebastiano, 8 anni da Bologna.
0: Ciao Sebastiano.
1: Secondo me
0: bello
1: questo gioco
0: base.
1: Loro lo fanno.
0: Sì, e lo possiamo rifare.
1: Gioco. Questo
0: base.
1: È un gioco fattibile. Sì, si può fare.
0: Sì,
1: grazie
0: sì,
1: Sebastiano.
0: Facciamo
1: da Bologna.
0: Grazie Sebastiano.
1: Allora, facciamo base qui. Partiamo da qui, da Via Asiago e andiamo.
0: E andiamo a Bologna.
1: Ok, perfetto. Già ci siamo capiti. Ciao. Sono Sofia da Botticino.
0: Ecco la nostra Sofia. Buongiorno.
1: Come è andata alla fine dal dentista?
0: Bene.
1: Perché gli hai detto andare dal dentista?
0: Sì, perché
1: non ero l'unica. Ah, ok.
0: No, molto bene, perché così era solo uno sguardo,
1: tutto
0: a posto. Quindi io sono stata tranquillina.
1: Fammi vedere i denti, dammogli uno sguardo.
0: Tutto bene. Okay. Grazie Sofì, grazie.
1: Il mio gioco è Indovina la canzone.
0: Già mi piace.
1: Allora, si gioca almeno in tre. E il turno è a turno, una persona canta il ritornello di una canzone e il primo che sa la canzone alza la mano e dice il titolo. Se lo sbaglia
0: non mi chiudere.
1: Ecco, così almeno non sentiamo questa voce.
0: L'avrete indovinato il ritornello cantato alla perfezione con un inglese.
1: Mi fai leggere sto gioco, se no non ci capisco
0: nulla.
1: Vai. Allora, canta il ritornello di una canzone. Il primo che sa la canzone alza la mano e dice il titolo. Se lo sbaglia l'avversario, se si gioca in tre, lui deve cercare di continuarla.
0: Se si
1: gioca in più persone, invece, chi ha sbagliato a dire il titolo deve scegliere chi prova a indovinarla.
0: Ok.
1: E se anche lui riesce scegli qualcuno e così via fino alla fine. Chi indovina 5 o la versione più lunga, 10 canzoni,
0: voglio giocare anch'io, voglio giocare con voi. Adoro i giochi con le canzoni, la musica, le cose.
1: E guarda che adesso giochiamo un gioco. Aspetta, fammi finire il messaggio. La mia mamma da piccola giocava con le Barbie e con i pattini, vedi che andavano molto di moda, specialmente tra voi fanciulle, i pattini a rotelle.
0: Perché io non ci sapevo andare, però gli altri
1: e giocava a fare l'archeologa in giardino. Ma che bella la scoperta!
0: Bellissimo.
1: Chissà se trovo un po', se trovo un coccetto, chissà se trovo un vasino.
0: Bellissimo.
1: Bello, grazie Sofia da Botticino.
0: Ciao Sofia, buongiorno, saluta la mamma.
1: Visto e considerato che ci ha lanciato questo
0: gioco, questa sfida musicale,
1: la nostra Sofia da Botticino, noi facciamo il gioco dei tormentoni. Facciamo il gioco dei tormentoni.
0: Sì.
1: E ecco, vai, si comincia.
0: Vai, indovinatelo, indovinate come ci ha detto la nostra Sofia e poi si passa a un altro. 333-6690-818 inventa un gioco da fare grandi e piccoli insieme per la giornata mondiale del gioco.
1: Questa la so, tu mi piaci un sacco.
0: No, non è un sacco.
1: Ah no, vabbè. Scusa.
0: Parecchio.
1: Vogliamo solo fare e in questa

0: disco si chiama Che bellezza.
1: No, Uffa, si chiama Uffa, Uffa, Uffa.
0: Che
1: Uffa.
0: Che fantastica giornata.
1: È la vita.
0: Che bellezza, ecco, si intitola Che bellezza.

0: aiutatemi.
1: Che succede? Che succede?
0: No, giravo, c'ho la testa che gira.
1: Ogni tanto ci vuole una pausa per che arrivino al meglio. Così giù per il lungo. 8:14 minuti, giovedì 28 maggio si gioca perché è la giornata mondiale del gioco. E allora, grandi e piccoli, inventiamo un gioco. Dategli un nome, decidete come si gioca e soprattutto non smettete di giocare. Forse i grandi oggi potrebbero prendersi qualche minuto di gioco nella giornata mondiale del gioco. Sono 5 minuti in tutta la giornata dedicate a giocare. Giocate! E ciao! Buongiorno, buongiorno Gianca e Stefano. Buona giornata del gioco anche a voi.
0: A che giocate voi, Gianca e Stefano? Facciamo le pizzette più buone.
1: Ciao papà Marco e Arianna, con tanti cuori. Oggi è l'onomastico di mia nonna Cinzia e il compleanno di mio nonno Mario.
0: Auguri!
1: Auguri Mattia da Napoli. Cara ciao nonna Cinzia e caro nonno Mario, gli auguri più grandi, pieni di cuori, di meraviglie, di dolcezze e di fiori da parte del vostro Mattia da Napoli, ma anche da tutte e tutti noi.
0: Ma che bello avere un nipotone così che fa questi
1: bellissimi
0: auguri.
1: Ma che meraviglia.
0: Saranno
1: auguri
0: fieri e felici questi nonni, ecco.
1: Beh, speriamo che vi siano piaciute anche tutte le nostre canzoni che abbiamo messo adesso, dai, che si potevano ballare.
0: Gira.
1: C'è Dylan da Bergamo.
0: Ciao Dylan.
1: Buongiorno.
0: Bello
1: Dylan, 5 anni a Dylan. Bene. E ci dice: con mio fratello giochiamo a Baskets. Consiste nel sedersi a terra, yes, con le gambe alzate.
0: Facilissimo.
1: Mettere un
0: lo
1: foglio
0: faccio
1: sotto,
0: sì,
1: il sederino,
0: sì, vai,
1: e con un salto di culetto riuscire a sfilarlo con la mano senza strapparlo. Che risate! Arianna e Marco, dovreste provarci.
0: Aspetta,
1: ma lo sai. Aspetta, prendi un foglio. Foglio. Aspetta. Ecco il foglio. Vai, salta. No, devi saltare senza strapparlo. L'ha strappato un pezzetto.
0: No, mi sono fatto male.
1: No, ecco pure. No, allora, dobbiamo, caro Dylan, è molto molto divertente, per cui provateci anche voi. Capito come si fa? Quindi?
0: No, non ci riprovo più.
1: Allora, vi sedete a terra, gambe, sì, alzate, gambe alzate.
0: Appoggiate al muro.
1: Nel frattempo,
0: no,

0: sotto il vostro scenerino avrete un fogliettino, ok? Con salto di culetto, ma sì, con le gambe alzate. Tu immagina,
1: no,
0: è complicatissimo.
1: Ci ho provato, mi sono fatto male.
0: È complicatissimo, però ce la possiamo fare. Sì, bisogna riuscire a sfilarlo, sì, però senza strapparlo. Sì. Molto divertente, dovreste provarci. Che risate, grazie Dylan.
1: Va bene, grazie
0: che
1: Dylan. Ci riprovo a casa,
0: ci riproviamo. Ci proviamo.
1: Tappeto magari, in modo che tante. Ecco, un bel tappeto. Ecco, va bene.
0: Allora, salutiamo la nostra Diara da Rò.
1: Ciao Diara!
0: Che è arrivata. Ciao Diara! E ancora al 333-6690-818 ci sono Beatrice e Marta da Sesto Fiorentino. E certo.
1: Già, che già ho capito.
0: Guarda, già ho capito. Questo è un lavoro per Super Papa Marco.
1: Questo è un lavoro per Bones, preziosissimo.
0: Fermi tutti.
1: Wow. Sarà fatto. Allora, pronti. Come prima, magari mi piaceva, dai. Hey. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a mamma Antonella.
0: Mamma Antonella, auguri.
1: Che oggi compie, lo diciamo?
0: Vabbè,
1: c'è scritto.
0: Vabbè, c'è scritto, dai.

0: mamma Antonella, buon compleanno anche da parte nostra.
1: Auguri. Però, che poi il messaggio continua.
0: Devo leggere, ecco, infatti dobbiamo finire di leggere il messaggio. E gli auguri a mamma Antonella che compie 90 anni. Puoi aiutarmi cantando con l'ukulele? L'ho fatto. E vorrei dire alla mia mamma che le vogliamo un mondo di bene, ma un mondo immenso, una cosa bellissima da parte di Beatrice e Marta. E ci associamo anche noi, io e Arianna, gli auguri per mamma Antonella. Evviva! Ciao,
1: auguri mamma Antonella.
0: Allora, aspetta, ciao papà Marco e Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano.
1: Ciao,
0: mi piacciono
1: Gabriele.
0: Le costruzioni, quelle dei mattoncini colorati.
1: Sì.
0: Personalizzate con edifici altissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss
1: Ma che bravo.
0: Lui ha indovinato, ha fatto il gioco dei tormentoni. Signore e signori, ha capito che avevamo sbagliato noi. Quindi è il primo titolo, Tu mi piaci tanto.
1: Sì.
0: E poi quell'altro di Dito della Piaga.
1: Uffa.
0: Che fastidio.
1: Grande.
0: Ha indovinato.
1: Grande.
0: Grande Gabriele da Gaggio Montano. E poi ancora. Abbiamo un messaggio vocale. Signore e signori, abbiamo un messaggio vocale che adesso ascolteremo. E non ha fatto in tempo ad ascoltarci perché è entrato in classe. Allora, fermi. Ricominciamo. Auguri. Allora, ciao papà Marco Arianna. Oggi è l'onomastico di mia nonna Cinzia e il compleanno di mio nonno Mario. Potete fargli gli auguri. Mattia da Napoli, che ha mandato tanti bei cuori, ha mandato anche tante cose da mangiare.
1: Dolci, fiori.
0: E anche tanti fiori per i due nonni preferiti. Sono Cinzia, anzi, perché l'onomastico di nonna Cinzia è il compleanno di nonno Mario.
1: Auguri.
0: Auguri a auguri. Nonna Cinzia, nonno Mario.
1: Mario, dal vostro Mattia e da tutte e tutti noi. Auguri. Ci trovate sempre anche su Rai Play Sound,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: cui continuiamo a farvi questi auguri.
0: Anzi,
1: ma li ritrovate anche lì, eh?
0: ecco cara, chi è che ha scritto? Forse la mamma o forse il papà del nostro Mattia da Napoli. Sappiate che la puntata la troverete da oggi pomeriggio, al massimo da domani mattina la troverete su Rai Play Sound, quindi andatela a cercare e fatela ascoltare volendo ai nonni. Ecco qua, abbiamo risolto così il problema. E leggo un messaggio, poi ne ascoltiamo uno che è arrivato vocale.
1: Sì.
0: Buongiorno papà Marco e Arianna.
1: Buongiorno.
0: Sono Gianluca.
1: Ciao Gianluca.
0: Il gioco che ho inventato.
1: Vai.
0: E che tu devi fare.
1: Sì.
0: Questo è difficilissimo.
1: Cioè?
0: E che tu devi fare canestro.
1: Sì.
0: Sì, ma come?
1: Come?
0: Con i piedi.
1: No.
0: Non ce la posso fare. Ecco, una cosa che mi piace molto di questo messaggio è che ha mandato, a parte il gioco che per me è impossibile, non so quanti caffè, dei budini,
1: buoni,
0: delle ciambelle e dei biscotti,
1: buoni,
0: e delle barrette di cioccolato. Grazie a Gianluca. E poi ancora abbiamo dei messaggi vocali, quindi dobbiamo
1: ascoltare
0: una canzone,
1: però allora, continuiamo a giocare.
0: E quando allora, si gioca?
1: Si gioca
0: c'è
1: e
0: una
1: giocano
0: canzone.
1: Grandi e piccoli, qui grandi forse non resisteranno più ancora dei piccoli. Ballate, cantate, giocate,
0: saltare, mangiare.
1: Mangiare non c'è, l'ho inventato. Possiamo aggiungerne giovedì 28 maggio,
0: giornata mondiale del gioco.
1: E allora
0: quindi
1: giocate,
0: mangiamo. Due visioni completamente diverse.
1: 333-6690-818, diteci che gioco avete inventatelo adesso. Nel frattempo buonanotte.
0: Dormire, scusami.
2: Autostop. Starnuto. Camminare!

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Baciare!

0: la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli, saluti, Superman.
1: Superman,
2: cioè, mescia alle canzoni.
1: Superman, when the sun again, the love you.
2: Era proprio così.
1: Era lui, no?
2: Era proprio lui. così. Giocare, Gioca Jouer, l'abbiamo appena ascoltata. Quante volte, da quanto l'ascoltiamo, da quanto ci giochiamo
1: quanto l'ho ballata.
2: E devo dire che è una di quelle cose belle che fanno insieme grandi e piccoli, perché la conoscono praticamente ormai tutti. 28 maggio 2026, il 28 maggio è stata scelta come giornata mondiale del gioco, e allora da queste parti ci si inventano dei giochi. Quindi 333-6-6-9-0-8-1-8, ancora un po' di minuti insieme per inventare il tuo gioco da fare grandi e piccoli insieme. Cari grandi, non smettete di giocare, anzi oggi dedicatevi qualche minuto di gioco. C'è Alessandro dalla Sicilia che dice, sentite il gioco che si è inventato. Allora dobbiamo inventare animali mostruosi e simpatici. Fallo mostruoso e simpatico insieme.
1: Che ne so, okay.
2: C'eravamo.
1: Ma bisogna imitarlo proprio?
2: Tipo inventare una lucertola gigante.
1: La lucertola gigante. Si vede che sono una lucertola gigante.
2: Guarda,
1: in radio non si vede.
2: Io pensavo proprio, aiuto, che cosa fa questa lucertola gigante nel nostro studio? Come c'è entrata?
1: Sono la lucertola Darf gigante.
2: Eccola, è arrivata. Ci mancava, in effetti. Sta resistendo fino alle 8:26. L'unico da Fender che ride. E Alessandro dalla Sicilia ci dice: quindi bisogna inventare questi animali in versione mostruosa e simpatica, tipo la lucertola gigante. Chi li disegna più mostruosi vince. Quindi scatenatevi a disegnarli mostruosamente. Eccolo, arriva.
1: Sono Dart lucertola gigante. E io conquisterò tutto.
2: Dici, siamo tutti orecchi, stiamo ascoltando.
1: Sono il più cattivo. Non ce la posso fare.
2: No, perché?
1: Ma scusa, dove me ne sei?
2: Io credo in te.
1: Mostruosi e simpatici.
2: Eccoli, perché che vai di più, mostruoso e simpatico.
1: Scusa,
2: noi ce l'abbiamo, mostruosamente simpatico.
1: Ecco,
2: allora,
1: basta,
2: grazie Alessandro dalla Sicilia, perché ci hai regalato questo gioco da fare, quindi disegni mostruosamente simpatici.
1: Sì.
2: Ma poi arrivano Olivia e Ambra. Olivia e Ambra hanno
1: che
2: una caratteristica.
1: All'unisono, che è una cosa meravigliosa.
2: Parlano all'unisono, dicono tutto insieme. Dovremmo farlo anche noi.
1: Sì, che cosa vogliamo dire?
2: Ciao Olivia e Ambra, siamo
1: Marco
2: e Arianno.
1: Siete
2: troppo brave. Siete inarrivabili. Olivia e Ambra, che parlano all'unisono, hanno 7 anni, ci salutano da Bentivoglio e fanno la festa della scuola che si chiama Gianni Rodari. Beh, se c'è più giocosità e gioco di Gianni Rodari, di festoso e proprio di vero puro divertimento con le parole, con tutto quello che ci capita, quindi siete nel posto giusto. Grazie Olivia, grazie Ambra. 333-6-6-9-0-8-1-8.
1: Ma tu lo sai,
2: vi aspettiamo ancora qualche minuto, poco per inventare altri giochi.
1: Ma tu lo sai che vicino a Roma, Zagarolo, insomma, c'è il museo del giocattolo.
2: C'è il museo
1: del giocattolo, insomma, è un museo molto particolare e ci sono esposti un sacco di giochi che provengono da tutta Europa, circa 800 giochi e 14 sale espositive, insomma, una cosa bellissima. Ne ho parlato già altre volte di questo museo del giocattolo, ma una cosa, non sono mai andato a vederlo e prima o poi ci andrò, perché mi incuriosisce veramente tanto.
2: Andremo, stiamo arrivando così come stiamo arrivando nella mia città.
1: Sì, è vero.
2: A Pescara.
1: Che facciamo?
2: Si va.
1: Lo vuoi dire subito?
2: Tra pochissimo. Intanto vi diciamo che c'è un appuntamento incredibile a proposito di gioco, di giocare insieme, di incontri stupendi. Stiamo veramente vivendo dei giorni meravigliosi proprio a Pescara, grazie con Cartoon on the Bay.
1: Allora lo diciamo insieme, perché siamo bravi noi diciamo sempre le cose all'unisono, perché a Pescara ci sarà il Cartoon on the Bay. C-O-B-T. Sembra appetite, sembra appetite.
2: Allora sì, Cartoon, insomma, noi ci saremo anche con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special.
1: Yeah, con Armando Traverso e il grande Crude.
2: Ciao Crude.
1: Oggi e anche domani ci saranno Armando e il grande Crude, il cattivo. Terricoli! Terricoli!
2: È arrivato Crude. Ciao Crude.
1: Sono il terribile Crude.
2: Che paura, che paura. Per fortuna c'è Armando, per fortuna che c'è Armando Traverso, e quindi vi trovate a Pescara, trovate tutti loro con questo spettacolo meraviglioso. È la 30ª edizione di Cartoon on the Bay, bellissimo festival internazionale dell'animazione promosso dalla Rai, bellissimo perché veramente
1: Radio
2: pieno
1: Kids
2: di...
1: è media partner,
2: certo,
1: ci siamo anche noi,
2: quindi animazione televisiva, cinematografica e poi serie TV, insomma tutto quello che più vi piace, quindi autori, produttori in tutto il mondo si ritroverà a Cartoon on the Bay a Pescara.
1: E ci sarà ovviamente anche Armando con un grande spettacolo di Big Bang Live.
2: Big Bangs.
1: E là ci sarà il
2: Special.
1: Nostro Armando e con il
2: Crude.
1: Terribile Crude, Terricoli! Allora, ci ascoltiamo l'ultima canzone?
2: Sì, e ci sono anche altri messaggi. Vai, allora, ciao Anna e Marco. Buongiorno Federico da Roma.
1: Ciao Federico.
2: Buongiorno. A me piace sempre inventare giochi. Oh,
1: bravo.
2: Ma lo vedi, sei la persona giusta nel posto giusto. Ma il mio preferito è il bioparco. No, ma sentite qui che meraviglia.
1: Sì.
2: No, il suo gioco preferito è il bioparco, cioè dove ogni mio peluche diventa un animale.
1: No, questo mi piace.
2: E ogni angolo di casa diventa il loro habitat, con negozi di souvenir e ristoranti. Federico, sei fantastico, ci hai regalato un gioco stupendo che possiamo giocare tutti a casa nostra, per cui con la fantasia tu trasformi tutto.
1: Peluche di tutto
2: grandioso.
1: Il mondo, unitevi in un grande bioparco di peluche. Ma che bello.
2: Con il nostro Federico da Roma. Grazie Fede.
1: Grazie Fede.
2: Anche tanti cornetti, caffè.
1: Beh, cose da mangiare, caffè.
2: Ancora.
1: Vai.
2: Tanto, qui ci sono
1: c'è.
2: Alessandro. grazie a te, caro il nostro Alessandro da Roma.
1: Bella scenetta.
2: Stupendo. Chi arriva qui?
1: Chi è arrivato? Il grande Mazinga.
2: Mamma Agnese.
1: Ciao mamma Agnese.
2: Anche dalla Rocca di Angera, alla Rocca di Angera
1: sì.
2: C'è il Museo del Giocattolo con una grandissima collezione di bambole. È molto bello. Grazie per avercelo detto. Noi siamo pronti a un tour alla ricerca dei giochi e giocattoli. Grazie mamma Agnese.

0: E sulle note di Mazinga leggiamo l'ultimo messaggio che è arrivato al 333-699-098.
1: Ma ce lo dici così? Non ci capisco mica.
0: Ma no, sì, ma abbiamo finito, sono le 8:33, dobbiamo chiudere.
1: E il 333-6690-818, signore e signori, quello, esattamente questo. Ciao Papa Marco Arianna, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Maria Chiara da Giussano. Ciao Maria Chiara, il mio gioco si chiama Selvaggi. Si gioca nel bosco con quello che trovi, devi costruire un fortino.
0: Bello il fortino. A me piacevano tanti i fortini. Ma che c'entri tu? Era per noi
1: io
0: maschietti, indiani contro cowboy. Col fortino di legno, a me piaceva tantissimo.
1: Al fortino. Oh. Vedi la nostra Maria Chiara, infatti gioca al fortino.
0: Bene,
1: ma diglielo
0: bene,
1: che vogliono capire. Allora, quindi si gioca nel bosco con quello che trovi, devi costruire un fortino. E ci sono due gruppi. Ogni membro di un gruppo ha un ruolo. Il più grande è l'ambasciatore.
0: Hai capito?
1: Hai capito? E lui è l'unico che può entrare nel fortino dell'altra squadra.
2: Sono l'ambasciatore.
1: Ma che giochi bellissimi! Ciao!
2: Sono
1: grazie.
2: L'ambasciatore che viene da Cotto, il pianeta di Crud.
1: E manca Darfener, però. Io,
0: certo,
1: me sta arrivando
0: insieme,
1: anche lui.
0: È tutto insieme. Va bene.
1: Ciao Mazinga.
0: Grazie Mazinga per averci fatto un po' di compagnia qui al Buongiorno di Radio Kiss. Siamo giunti alla fine, Arianna, sai?
1: No.
0: Sì, siamo giunti alla fine.
1: Giochiamo ancora.
0: Sì, adesso continuate a giocare, mi raccomando,
1: anche
0: adesso
1: grandi,
0: a scuola,
1: eh?
0: Poi dopo tornate a casa, fate prima un po' di compiti e poi dopo si gioca, va bene?
1: Ecco, e ricordatevi, qua. Nessuno può impedirci di giocare, che siamo piccoli o grandi, quindi continuate a farlo. E domani?
0: Domani altra puntata, l'ultima, chiudiamo la settimana in bellezza, è venerdì e staremo a vedere che cosa accadrà domani.
1: Ciao,
0: ciao amici, un abbraccio a tutti.
1: Divertitevi e giocate.
3: Sveglia ragazzi, sono il diavolo mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
4: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione.

0: Rube, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambini, sono un po' preoccupato.
1: No, tranquilli.
0: Mi riferisco a Crude. Beh, forse vi sarete accorti che è un po' cambiato, no? Prima voleva invadere la Terra a tutti i costi e per farlo doveva fare in modo che il nostro pianeta diventasse un posto terribile, inquinato, puzzolente, mefitico. Per fortuna le sue missioni sono sempre state fallimentari e gli si sono sempre ritorte contro. Ma adesso è diventato buono. E questa cosa, forse è peggio di prima. Insomma, Crude non è più quello.
2: Sì. Non ci sono più i Crude di una volta.
0: Eccolo qui. Che fai, mi prendi in giro?
2: Io? Eh? Ma che scherzi, no. Ah. Non lo sarei mai. Armandino.
0: No, non chiamarmi Armandino, lo sai che lo odio, eh? Non fare così. Intanto buongiorno Crude.
2: Buongiorno Armandin. Va bene, non lo faccio più. Sono diventato buono. Se ti dà fastidio la smetto.
0: Non ci posso credere. Ma che fine ha fatto quell'alieno terribile e cattivone che voleva invadere il pianeta Terra?
2: Partito.
0: No, io lo preferivo cattivo. Ma che ti è successo?
2: Un giorno, quando saremo dei veri amici, te lo racconterò. Vuoi diventare il nuovo amichetto di Crudetto?
0: No, non voglio.
2: Va bene, vorrà dire che non ti dirò quale sarà la mia nuova buona azione di oggi.
0: Vabbè, dai, diventeremo amici. In fondo un pochino già lo siamo, ci frequentiamo da un bel po'. Allora, dimmi che cosa hai intenzione di fare.
2: Dai. Mi voglio occupare dell'igiene dei bambini terricoli.
0: No, intanto si dice terrestri. Dabbè, bambini
2: uguale.
0: Terrestri.
2: Dabbè, uguale.
0: Però non ci posso credere, ma come, proprio tu, il più grande inquinatore di tutte le galassie? E perché mai vorresti dedicarti alla loro igiene?
2: Ma dai, non ci posso credere. Proprio tu, Armando, il più grande comunicatore di buone regole per bambini, non sa quanto è importante l'igiene per loro.
0: No, Crude, lo so quanto è importante l'igiene per i bambini. Quello che non so è come mai te ne vuoi occupare tu.
2: Ma come? Perché l'igiene è importante. I bambini hanno diritto all'igiene, ad essere ben lavati, accuditi. L'igiene è il primo rimedio contro le malattie.
0: E in effetti è vero.
2: Ecco.
0: Bravo Crude.
2: Grazie.
0: Devo dire che hai ragione. Sono d'accordo con te.
2: No.
0: E quindi cosa farai?
2: La mia missione sarà quella di portare l'igiene dove non c'è. Tutti, e quando dico tutti, dico proprio tutti,
0: sì,
2: avranno il loro bagnetto caldo.
0: Ma che bravo.
2: La doccia,
0: sì,
2: tutto quello che occorre per essere ben lavati e profumati.
0: Ma Crude, allora, sono contento.
2: Bene.
0: Sono contento, mi fa piacere. E certo, non mi resta che aspettare i risultati del tuo buon proposito.
2: A proposito?
0: Di che cosa?
2: Del proposito.
0: No, dai, Crude.
2: Uffa, no. Che noia, non si può mai giocare con te. Sei troppo serio.
0: Ma
2: dai,
0: no,
2: sciogliti. Va bene, basta. Mi hai stufato con le patate. Mi hai stufato con le patate, perché le patate possono essere stufate.
0: No, qualcuno mi venga a aiutare. Aiuto, qualcuno mi aiuti.
2: Ma ci sono io qui per aiutarti. Aiuto prima i bambini e poi vengo subito da te. Ciao Armandino mio bello, le patate, l'ho stufato, c'è lo spiritoso.
0: No, non ci posso credere.

0: Eh sì, lo confesso, sono un pochino preoccupato. Questa nuova versione del terribile alieno con i suoi buoni propositi, le buone azioni che vuole compiere, un pochino mi preoccupa. Eh sì, sta l'alieno terribile che non è più terribile, avete capito? Sto parlando di...
1: Crud! O se preferite, Crudetto, o magari Crudino, il vostro amichetto sin dal mattino.
0: Ecco, appunto, che vi dicevo. Ma chissà quando è avvenuta questa trasformazione, prima o poi, ve lo giuro, lo scoprirò.
1: Perché... Allora, sono pronto per portare a tutti i bambini della Terra una sana e corretta igiene.
0: Che vuol dire, per esempio, lavarsi molto spesso le mani, le orecchie, sì, i denti, e fare spesso la doccia o il bagnetto, giusto?
1: Giusto, proprio come facciamo noi con i bambini su Cot.
0: Ah... meno male, avevo paura che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sai, Crud, con te non si sa mai,
1: No, sai, con te non si sa mai. Ma cosa vuoi che ci sia di diverso? Anche noi su Cotta abbiamo le docce, il bagno, tutto quello che occorre per una sana pulizia. Cosa credi?
0: Va bene, non ti offendere, non è che io volevo...
1: No, tu ogni tanto insinui.
0: No,
1: va bene, comunque, per una sana pulizia servono...
0: Acqua e sapone, certo.
1: Ma che cosa dici? Ma mi vuoi prendere in giro?
0: No. Perché ti devo prendere in giro? Scusa, perché secondo te che cosa serve per una sana e buona pulizia?
1: Ma cosa? Serve fango, petrolio, immondizia, rifiuti marci e puzzolenti.
0: Ma come fango? Ma che ci fai con quello?
1: E mi ci lavo! Vedi, noi su Cot ci laviamo con queste cose. Prima ci rotoliamo bene nel fango, meglio se radioattivo, eh? Poi una bella doccia di petrolio puzzolente. E infine ci si asciuga strofinandosi ben bene nella spazzatura. Ancora meglio se sono verdure marce.
0: Cioè, ma davvero?
1: Certo.
0: Cioè, questa è la maniera di lavarsi su Cot? Ma quale pulizia e igiene, Crude?
1: Ti piace, terricolo?
0: No,
1: lo sapevo, lo sapevo.
0: No,
1: ora
0: no.
1: Vado ad assicurarmi che tutti i bambini si facciano doccia e bagnetto.
0: No.
1: Vedrai che splendore.
0: No,
1: a dopo,
0: no,
1: Armandoccio,
0: uccio.
1: Armandino,
0: No, fermati! Questa volta siamo nei guai. Guai anche grossi. Per davvero. Speriamo che la nuova buona azione di Crud, dedicata all'igiene e alla pulizia dei bambini della Terra, sia miseramente fallita. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro. Piange. Piange disperato. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crud, poverino, ma che succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Perché? Io dico perché?
0: No, quanto mi dispiace. Ma vuoi dire che i bambini non hanno voluto seguire i tuoi consigli?
1: Perché all'inizio erano tutti contenti. Avevano voglia di farsi la doccia, il bagnetto.
0: Beh, mi sembra una cosa buona. Guarda che non è sempre così, sai?
1: Ma alla fine... tutto un disastro.
0: Non piangere, dai. Spiegaci com'è andata.
1: C'è poco da spiegare.
0: Sì.
1: Dai rubinetti della doccia e dei bagni.
0: Sì.
1: È uscita. Non trovo neanche le parole. Dell'orribile acqua.
0: Oh, che orrore.
1: Sì, limpida. Trasparente.
0: No.
1: Tiepida.
0: Mamma
1: mia. È stato orribile. Chi mai se lo sarebbe mai aspettato?
0: Nessuno.
1: Chi mai? Lo capisci?
0: No, certo che lo capisco. È strano, è veramente...
1: È molto strano. Vedi, sul nostro pianeta Cot, dai rubinetti, esce orrendo petrolio. Quello
0: certo.
1: Che ti resta addosso, che quasi nemmeno puoi respirare. Per non parlare delle verdure marce. Le verdure marce che noi usiamo per strofinarcele addosso. E lo sai cosa usavano quei bambini al posto delle verdure marce?
0: Non lo so, del sapone?
1: Sapone?
0: No!
1: Come hai fatto a indovinare?
0: Così,
1: terribile, profumatissimo, cremoso,
0: mamma
1: sapone!
0: Ma
1: dico io, ma come fa uno a insegnare l'igiene alla pulizia se poi si trova davanti a queste cose?
0: Ma come fa? È davvero difficile.
1: Difficile.
0: Ma io veramente non ci posso credere. Acqua limpida e sapone al posto di petrolio e verdure marce. Ma che mondo è questo? Mondo è questo?
1: Ma tu mi stai prendendo in giro?
0: Io? No, Crude, non oserei mai. Scherzi, no. No, guarda, se fossi in te, però, non mi scoraggerei.
1: No,
0: proverei con un'altra buona azione.
1: Non sono buono nemmeno a fare il buono.
0: No.
1: C'è qualcosa di marcio, Crude,
0: dove va? No. Povero Crud, non gliene va dritta una, per fortuna direi. Devo dire che un po' alla fine mi dispiace persino, ma chissà quale sarà la sua prossima buona azione. Lo scopriremo presto. Povero Crude, povero Crude.
1: Il sapone, il sapone.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo, un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambini, amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata del grandissimo Big Bang. E questa musica che state ascoltando, beh, ci fa pensare che probabilmente sta tornando a trovarci un'amica che vive nel castello di Re Artù e fa l'assistente del potente mago Merlino. Avete capito di chi si tratta, vero?
1: Buongiorno, Abbaiando. Come stai oggi?
0: Io benissimo, anche se non mi chiamo Abbaiando, ma Armando. Comunque, bentornata Martina!
1: Grazie. Non sei curioso di scoprire perché sono qui?
0: Sì, dunque vediamo. Hai sbagliato qualche incantesimo e vuoi il nostro aiuto?
1: Oggi no.
0: Ah,
1: io sono qui
0: sì?
1: Perché ti ho portato ad assaggiare una buonissima torta. Sei contento?
0: Altro che, e tra l'altro sei anche molto gentile, eh? Ma scusami Martina, no, non perché non mi fidi, sia chiaro, ma come mai mi hai portato una torta?
1: Come sei sospettoso, Abbaiando! Io volevo solo essere gentile.
0: Ma no, certo.
1: E volevo anche che tu assaggiassi la torta che voglio preparare per il compleanno di Mago Merlino.
0: Ah!
1: Così adesso mi dici se è abbastanza buona.
0: Adesso ho capito, ma certo, certo, ora ho capito. Va bene, assaggerò la tua torta. Però, che dici se prima ascoltiamo uno dei messaggini che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Wow!
1: Incredibile, no? Me lo ricordo! È una magia!
0: Evviva!
2: Ciao Radio Kids, e ciao Federico. Io vi voglio raccontare una barzelletta. Che differenza c'è tra una montagna e una lattuga? La montagna è in salita e la lattuga è in salata.
0: Carina! Ma che carina, Federico! Bello! E allora mi raccomando, anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, colmi, filastrocche, poesie, canzoni, tutto quello che vi pare, al nostro numero WhatsApp che è, Martina?
1: 347-411-2726.
0: Ma sei bravissima! Dimmi.
1: Armando, io non so se ho capito tanto bene. Cioè, non ci può essere una montagna di lattuga?
0: No, allora, dunque, è un gioco di parole, no? Tra, siccome quando vai in montagna si va in salita,
1: sì,
0: e la lattuga è invece un insalata, c'è la divergenza. Hai capito?
1: In salita, insalata.
0: Esatto.
1: L'ho capita.
0: Oh.
1: Ma è carina! Beh, potrei raccontarla a Mago Merlino, per esempio il giorno del suo compleanno.
0: Ottima idea, ottima idea. E tra l'altro io adesso, a proposito del compleanno di Mago Merlino,
1: sì,
0: ho un po' di timore, ma non sei qui per farmi assaggiare un dolce?
1: Ah sì, giusto, eccolo qui. Ecco, vedi, Arrabbiando, io pensavo di farlo assaggiare a qualcuno dell'età di Mago Merlino.
0: Ma da come dell'età di Mago Merlino?
1: Eh sì, avete più o meno gusti simili, no?
0: Vabbè, non credo di avere la stessa età di Mago Merlino. Comunque, perché lui quanti anni compie?
1: Ah, dunque, credo 400? 300 forse? 150.
0: Va bene, ma io sono un pochino più giovane.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì, però vabbè, dai.
1: Vabbè. Porta, dai, assaggia comunque una fetta di torta.
0: E va bene. Allora, tra l'altro, devo dire che è proprio una bella torta e anche appetitosa. Facciamo un assaggio.
1: Ok. Come ti sembra?
0: È molto buona e saporita, ma perché adesso non riesco a parlar e posso solo cantar?
1: Strano. Forse ho messo troppe scaglie di drago?
0: Scaglie di drago, ma che schifezza! Sono ingredienti molto strani per una torta.
1: Aspetta, allora, non preoccuparti. Aggiungo un pizzico di polvere di ragnatela, un po' di estratto di rosa carnosa. Vedrai che riprenderai subito a parlare normalmente. Dai, su, prova. Assaggiane un altro morsetto.
0: Speriamo bene, perché vorrei poter smettere di cantar e condurre Big Bang senza stonare.
1: Sì, dai, prova. Allora, sei tornato normale?
0: Oh, sì.
1: Ok.
0: Sono tornato normale per mia fortuna, anche se la tua torta mi sembra una ricetta della luna.
1: Arrabbiando, perché stai parlando in rima?
0: Non so assolutamente perché parlo in rima, però vorrei tanto tornare ad essere come ero prima.
1: Ah, ok, aspetta, guardo il libro delle ricette. Forse ho sbagliato un ingrediente. Dunque, sì, troppi occhi di salamandra, oppure poche code sbriciolate di ippogrifo. Chi lo sa? Ascolta, tu, arrabbiando, non hai niente da fare nel frattempo?
0: Devo dire, Martina, che son giunto ormai alla disperazione. Cercherò di calmarmi ascoltando una canzone.
1: Ok. So the taxi's never

0: Bentornati, bentornati a Rai Radio Kids, cari ascoltatori, ascoltatrici, bimbe, bimbi, nonni e genitori. Siamo a Big Bang come di consueto, ma io parlo in rima e mi sento un po' irrequieto.
1: Tutto a posto, adesso la torta dovrebbe essere perfetta. Su, assaggiane un altro morsetto e vediamo se torni a parlare come al solito.
0: Ho molta paura di questa strana torta. Che cosa mi accadrà questa volta?
1: Ok, dai, non mi tenere sulle spine. Ha funzionato?
0: Non parlo più in rima, Martina, ma non riesco a smettere di starnutire.
1: No, mi dispiace così tanto. Io non so proprio dove ho sbagliato. Sono una frana anche in cucina. Povera me.
0: Ma no, Martina, non piangere, stavo scherzando. Sono tornato perfettamente normale.
1: Oh, per fortuna, mi ero così spaventata.
0: No, dai, volevo scherzare un pochino. Però una cosa te la devo dire, eh? Non puoi servire a Mago Merlino una torta che magari fa cantare, oppure lo fa parlare in rima. Ma dove hai trovato questa ricetta?
1: L'ho trovata in un vecchissimo libro di ricette. Io pensavo che per un vecchissimo mago sarebbe andato bene. Si chiama Ricette Inc. L'ultima parte del titolo in effetti non si leggeva bene.
0: Ricette Inc. Ma forse sarà stato allora Ricette Incantesimi.
1: Oh, tu dici? Sì. Ecco perché chiedeva tutti quegli ingredienti bizzarri. Io pensavo che volesse dire Ricette in cucina. Oh, come faccio allora a preparare una buona torta per il compleanno di Mago Merlino?
0: Non ti preoccupare, Martina, facciamo così. Ti presto il quaderno delle ricette di dolci e torte di mia zia Silvina. Ci sono segnate veramente delle squisitezze, delle prelibatezze, però poi mi devi promettere di riportarmelo.
1: Oh, sì, grazie, te lo prometto. Te lo riporterò subito dopo la festa. Mi hai salvata anche questa volta. Grazie, abbaiando. Ciao, grazie.
0: Ciao, Martina, torna a trovarci. Abbaiando, vabbè, Armando, non abbaiando. Comunque speriamo che la nostra apprendista di Mago Merlino segua attentamente le ricette sul quaderno di mia zia Silvina e non ci metta scaglie di drago, code di lucertola o roba del genere. Ma poi io mi chiedo, ma dove li trova degli ingredienti simili? Vabbè, adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi non preoccupatevi, a meno che Martina non si inventi un altro incantesimo. Ci rivedremo presto, qui, a Big Bang. Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
1: «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse.
0: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: speciali dedicate agli eroi e alle eroine dei miti e della storia. E allora diamo il nostro saluto a Lallo e Lella.
1: Ciao Armando!
2: Armando, allora, se parliamo di eroi, parliamo di me, perché io sono un eroe super famosissimo, eh?
1: Anch'io sono un'eroina famosa.
0: È vero, voi siete due eroi molto amati dai bambini, ma noi oggi racconteremo la storia di Perseo.
2: Ah, ho capito, quella delle tabelline.
1: Ma cosa dici, Lallo?
2: Ma squadra, si diceva così, sei Perseo, 30 Seo.
0: Sì, è una famosa barzelletta ed è anche un bel gioco di parole che prende spunto dalla tabellina del 6, 6 per 6, 36... Sei Perseo?
2: 30 Seo.
1: Però uffa, le tabelline sono un po' noiose.
0: E invece la storia di Perseo è davvero avvincente e ve la racconterò subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E oggi puntata speciale dedicata agli eroi ed in particolare a Perseo, che abitava in Grecia secoli e secoli fa. Dovete sapere che a quel tempo, in una grotta vicino al mare, viveva un orribile mostro di nome Medusa.
2: Non mi piacciono le meduse, mi fanno venire le bolle e poi bruciano.
0: Sì, hai ragione, ma in realtà questa medusa non è una di quelle creature gelatinose con tanti tentacoli che si possono incontrare al mare. No, lei era molto più terrificante e anche pericolosa.
1: Questa storia mi fa già venire i brividi.
0: Medusa aveva le ali di pipistrello e le zanne di un cinghiale, il corpo coperto da squame di drago e la lingua biforcuta.
2: Aiuto!
1: Paura!
0: E i suoi capelli erano fatti di serpenti che si agitavano di continuo.
2: Ma come faceva quando doveva pettinarsi?
1: Forse usava una spazzola speciale.
0: Medusa aveva anche un superpotere. Volete sapere quale?
2: Forse no.
1: Forse sì.
0: Con il suo sguardo era capace di impietrire le persone. Appena guardava qualcuno, quello si trasformava in una statua.
2: Ah, ho capito. Giocava il gioco delle brutte statuine.
1: Però era proprio cattiva. Oh.
0: Dovete sapere che un re che si chiamava Polidette odiava Perseo e un giorno gli disse: vediamo se sei un abile guerriero come dici di essere. Prova a sconfiggere Medusa.
1: No, non vale.
0: Sì, Polidette aveva detto così, ma lo aveva detto perché sapeva benissimo che era impossibile sconfiggere una mostruosa creatura come Medusa.
2: Povero Perseo Trentaseo.
0: Ma in aiuto di Perseo arrivò la dea Atena.
1: Ah, meno male, c'è anche una dea in questa storia.
0: Atena era una dea guerriera, girava sempre armata con tanto di elmo, corazza e lancia, ed era anche nota per la sua astuzia.
2: Ho capito, era furbissima quasi come me.
0: La dea scese dalla sua casa sul Monte Olimpo, dove c'era il regno degli dèi, e si presentò da Perseo con un regalo.
2: Una torta alle fragole.
1: Ma no, Lallo!
0: Il dono di Atena era uno scudo di bronzo tutto scintillante che rifletteva le immagini come uno specchio.
1: Wow!
0: Mi raccomando, disse Atena a Perseo, non devi mai guardare Medusa direttamente negli occhi.
2: Altrimenti diventi una bella statuina.
0: Bravo, Lallo. Infatti l'eroe doveva ricordarsi di guardare solo l'immagine riflessa nello scudo. E così Perseo arrivò davanti alla grotta dell'orribile creatura.
1: E poi ci è entrato veramente nella grotta.
2: Ma non era meglio tornare a casa?
0: Una sfida molto pericolosa. Ma Perseo, come vi ho già detto, era un valoroso eroe. Non si tirava indietro davanti a niente. E allora?
1: E allora?
0: Ve lo dirò dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda dell'eroe Perseo e di Medusa, il mostro mitologico con i capelli di serpente, capace di pietrificare le persone con un solo sguardo.
2: E Perseo è entrato nella sua grotta. Che tremarella al pancino.
3: Attento, Perseo!
0: Quatto quatto, Perseo si avvicina a Medusa camminando all'indietro.
3: Armando, ma perché Perseo camminava all'indietro?
0: Proprio per non correre il rischio di incrociare lo sguardo pietrificante di Medusa. E allo stesso tempo fissava l'immagine riflessa nello scudo lucente. Così riusciva a vedere dove fosse il mostro.
2: Era furbissimo lo stratagemma di Atena.
3: E poi cosa succede?
0: Medusa stava sonnecchiando. Dormivano anche tutti i serpenti dai suoi capelli. Quando?
2: Attento, Perseo! La mostressa si sveglia!
0: A un certo punto, Medusa avvertì il rumore dei passi e si svegliò. Ma appena aprì gli occhi, vide la sua stessa immagine riflessa nello scudo e diventò una statua!
3: Si è pietrificata da sola.
0: Proprio così. E il giovane Perseo ritornò dal re Polidette da vincitore. Tutti lo festeggiavano. I cittadini di quella zona erano felicissimi, perché finalmente erano liberi da Medusa, liberi dal mostro.
2: Evviva Perseo!
3: Evviva!
0: E finisce qui la nostra puntata.
3: Le vincenti finiscono sempre troppo in fretta.
0: Ma ne racconteremo molte altre ancora, Lella. E ci troveremo sempre qui, su Big Bang, per le nostre puntate dedicate ai grandi eroi del mito e della storia.
3: E ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Swag!
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Blik. Blik.
1: Oh no, si è rotto il rubinetto. Ma...
2: cos'è che gocciola?
1: Ah, forse era Armando che voleva fare il concertino.
0: Sì, Lallo.
1: Sono pronta allora.
0: Sei pronto?
1: Faccio anch'io il rubinetto.
0: Allora, attenzione, sì. Si intitola sì. Il concertino
1: del rubinetto
0: che perde. Pronti?
2: Pronti.
0: Plic, plic, plic,
1: clic, clac,
0: clic,
1: clic, clac,
0: plic,
2: cling,
1: clic, clac,
0: plic,
1: clic, clac,
0: plic. Fine del concertino.
1: È arrivato l'idraulico.
0: Piaciuto, bambini? Ciao, benvenuti a una nuova super esaltante, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Yo. Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Sono così contento perché, se non sbaglio, oggi è giornata di quiz.
1: Di quiz.
0: Però dove... dove ho messo il mio quiz? Dove sono
2: le
0: domande?
2: Le ho prese io.
1: No. Le prese tu?
0: Come sì,
2: le ho prese io.
0: Perché?
2: Perché ho visto che oggi avremmo parlato dei miei amici alberi e sapete quanto io li ami.
1: È vero, ama la natura.
2: Ecco, appunto, lo sapete.
0: E va bene, mi sembra giusto. Allora il quiz è tutto di Lella. Ma prima di partire con la domanda,
1: sì,
0: creiamo l'atmosfera giusta con un po' di musica.
1: Bella, bella.
0: Yuhu.

0: Eccoci tornati. Siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini.
1: Bella.
0: Che è dedicata agli amici più verdi che ci siano.
2: Gli alberi!
3: E ricordatevi che vi daremo la risposta giusta a fine puntata, quindi ascoltateci fino alla fine.
1: Ma è difficile la domanda di oggi?
0: Non molto, ma è abbastanza curiosa. Siete pronti?
3: Dai, dai Lella.
0: La domanda è...
3: Sì.
0: Qual è l'altezza massima che può raggiungere un albero?
3: Wow, sono curiosissimo di sentire la risposta.
1: Sì.
3: Però adesso dovresti avere qualche cosa di bello da raccontarci sugli alberi, Lella.
0: Certo, per esempio, sapete quanti alberi ci sono qui in Italia?
1: 200.
3: Ma come, sono pochi?
0: 200. Quasi 200, ma per ogni persona.
3: Per ogni persona.
0: Secondo il Corpo Forestale dello Stato ci sono circa 12 miliardi di alberi qui in Italia. E questa è una notizia fantastica, perché gli alberi ci aiutano a respirare l'aria fresca e pulita.
3: È vero, perché gli alberi producono l'ossigeno.
0: Sì.
3: E l'ossigeno è importantissimo per noi, per respirare. E lo sai come gli alberi producono l'ossigeno, Lella?
1: Lo so io. Con la fionosintesi crolafiliana.
3: Sì, ecco. Crolla la filiana. No, Lallo, si chiama... fotosintesi clorofilliana.
1: Brava Armando, proprio quella.
3: Ecco, grazie.
0: E io posso spiegarvi come funziona questa fotosintesi?
3: Davvero?
0: Sì.
3: Dai, va bene.
0: Allora, le foglie hanno dei buchetti piccolissimi e con quelli assorbono la luce del sole, l'anidride carbonica dell'aria. Poi l'albero le mescola all'acqua che raccoglie dalle radici.
1: Wow.
0: In questo modo produce il prezioso ossigeno. Sempre tramite le foglie lo sparge nell'aria.
3: Wow.
0: Quindi ogni volta che respiriamo dobbiamo dire grazie ai nostri amici alberi.
1: Grazie!
3: Ma hai capito, Lallo?
1: Io tutto.
3: Tutto, vero?
1: Tutto. Allora, assorbono la luce con l'anidride carbonica poi le mescolano, fanno una pappetta che diventa l'ossigeno.
3: Va bene. Che cosa mi dici, per esempio, delle radici degli alberi e delle chiome, Lella?
0: Quelle sono importantissime. Le radici sono come delle grandi mani che affondano nel terreno.
3: Bella questa immagine.
0: Sì, e aiutano a tenerlo fermo in modo da evitare le frane.
3: Giusto,
0: che sono
3: giusto,
0: pericolose.
3: Giusto.
0: Le chiome, invece, sono come grandi ombrelli.
3: Bello.
0: Che proteggono il terreno dalla pioggia e quando ne cade troppa aiutano a evitare che si allaghi tutto.
3: Sei proprio brava, Lella.
1: È vero, ma sono bravi anche gli alberi, Armando. Sono proprio preziosi, eh.
3: È vero, io li adoro gli alberi. Sapete che una cosa che mi piace tantissimo è andare nei boschi e passeggiare tra gli alberi?
1: Bello.
3: Dovete farlo, bambini, fatelo con i vostri amici, con mamma, papà, insomma, se vi capita.
1: A me piace andare al galoppo.
3: Ma c'è un'altra cosa che ti dovrebbe piacere, Lallo.
1: Che cosa?
3: Perché gli alberi ci regalano cose buonissime da mangiare,
1: tipo...
3: come la frutta.
1: Buona!

0: Allora, siamo sempre qui a Big Bang per parlare dei nostri amici alberi.
1: Sì, ormai lei l'ha preso il comando, eh?
2: Perché le piacciono gli alberi.
1: Bene, bene.
0: Vi ricordo la domanda del nostro quiz di oggi, che è...
1: Sì?
0: Qual è l'altezza massima che può raggiungere un albero?
1: Ma sai che è una bella domanda davvero? Io non lo so, tu lo sai.
2: Secondo me, Armando, un albero può diventare altissimissimissimo.
1: Questo sì, lo so anch'io, Lallo. Però quale sarà l'altezza? Fino a quanto potrà crescere? Davvero non vedo l'ora di scoprirlo.
0: Nel frattempo, però, voglio raccontarvi altre cose bellissime degli alberi. Per esempio,
1: sì.
0: Lo sapete che sanno parlare?
1: Davvero?
2: Ma non è possibile.
1: Gli alberi sanno parlare.
0: Sì. Ah. E chiacchierano, si scambiano informazioni sui pericoli tramite gli odori. Alcuni alberi della stessa specie si avvisano se stanno per arrivare degli insetti a mangiucchiare le loro foglie. Perché molti insetti sono ghiotti di foglie.
1: Ah, ecco, sai che una volta io ho letto un libro
2: che
1: parla proprio di questo. Cioè, gli alberi non è che parlano, però hanno dei modi di comunicare tra loro.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

Organizzatori di scherzi telefonici senza nascondere il numero in uscita, cercatori di cabine telefoniche finite ormai nello spazio-tempo, mamma o non mamma, chiederete alla strega di mezzanotte e lei risponderà, boh, che ne so, questa puntata è per voi!

che poi è la stessa cosa che si dice dal dottore, senza fronzoli o parentele intellettuali scivoliamo verso l'angolo bar scrupolosamente analcolico con I Like to Move It.

883 no, non è un codice di avviamento postale, almeno che io sappia, ma è sì un modello di motocicletta, ma anche una band che ha fatto la fortuna di diversi ortopedici. Tieni il tempo!

Una bella X dopo il suo nome, riusciremo a stargli dietro? Beh, ho i miei dubbi. Sonic X! E chi lo ha visto?

Ah, che corsa attraverso passato, presente e futuro, eh? Una scoperta? Una coperta con la S? Mai troppo corta? C'è posto per tutti a Pigiama Party, come sempre!

al 347-411-2726 aspettiamo le vostre richieste, come sempre verranno esaudite. Oh, ci si vede in giro, eh? Ci si sente. Ciao ciao.

0: Ma sentite come piove?
1: Sì, sembra che non la smetta più.
2: A me piace la pioggia, soprattutto quando siete.
1: Perché? Bevi la pioggia?
0: Lallo, non è bene bere la pioggia, perché potrebbe essere sporca, magari anche inquinata, capito? Soprattutto in città, poi.
2: Va bene, allora la bevo solo in campagna, eh?
1: Okay. Però quando il cielo è grigio e piove sempre, non è molto divertente.
2: Però saltare nelle pozzanghere e fare ciacche ciacche ciacche è divertentissimo.
0: È vero, Lallo, hai ragione, però bisogna stare attenti che vicino non ci sia nessuno.
2: No, dai, quando schizzi è ancora più divertente.
0: Ma no!
1: Sì, una volta ha schizzato anche me.
0: Ah sì, Lella? E ti sei arrabbiata?
1: No, era così divertente.
0: Va bene, meno male. Allora, a proposito di divertimento con le pozzanghere, vi faccio sentire una giocastrocca che parla proprio di ciac ciac la pioggerella.

0: piove in studio?
1: No, Lella, per fortuna qui dentro non piove. Però lo sai che su di voi le canzoni hanno un effetto reale.
2: Bella, tac, dai, che saltiamo nelle pozzanghere, dai.
1: Lallo, non ci sono pozzanghere qui.
2: Allora le facciamo, riempiamo delle vaschette con l'acqua della pioggia, poi le buttiamo qui a terra e poi ci saltiamo tutti e tre dentro, dai, tac.
1: Ma Lallo, non si può fare, non possiamo mica allagare lo studio, No, però se vuoi dopo puoi fare il bagno con l'acqua calda nella vasca con le paperelle.
0: Che bello, anche a me piace tanto. Ma a proposito di pioggia, a me è sempre piaciuta tanto la storia dell'Arca di Noè con tutti quegli animali.
1: Eh sì, è bella quella storia. Ma ve li ricordate i nomi di tutti gli animali della canzone? Tutti gli animali che salirono sull'arca?
2: Sì, i leopardi.
0: No, quelli mancavano.
2: Ma poi erano arrivati.
0: No, ti sbagli.
1: Vabbè, facciamo così, ascoltiamo la canzone.

0: Oh, ottimo. Adesso ce li ricordiamo tutti.
1: Solo non si vedono i due liocorni. Ma piove ancora.
0: Sì, però dai, Lella, è una pioggerellina sottile sottile. E tra l'altro Giulia ci ha mandato un messaggio sonoro proprio sulla pioggia. Sentite.
2: Ciao Armando, mi chiamo Giulia, ho 10 anni e la pioggia mi piace perché ripulisce le strade e l'aria dopo un temporale è più pulita. Ciao.
0: Bello il messaggio, grazie Giulia.
3: Grazie.
1: Davvero dopo il temporale l'aria è più pulita?
0: Eh sì, Giulia ha ragione, in un certo senso è come se la pioggia lavasse l'aria, e per dirla un po' semplicemente.
1: Mi piacerebbe ascoltare invece ora le previsioni del tempo.
3: Ma Lella, non c'è problema, te le faccio io. Per oggi e domani sono previste piogge forti, anzi fortissime, su tutte le regioni. Ma se arriva il vento da nord-est, sud-ovest, da su, da giù, da qui e di là, spazzerà via le nuvole e tornerà il sole.
1: E quando arriva?
3: Chi?
1: Il vento da nord-est, sud-ovest, di là, di qua, sud-est, sud-ovest, est.
3: Lella, che ne so io, non sono mica un tempologo.
1: E chi è il tempologo?
3: È quello che sa tutto sul tempo.
0: Ma no, Lallo, si dice meteorologo, che poi è quello che studia il clima, cioè il tempo dal punto di vista atmosferico, vale a dire se c'è il sole, la pioggia, se farà freddo, caldo. Anzi, sapete, magari una volta intervistiamo un meteorologo e ci facciamo raccontare il suo mestiere. Che ne dite?
3: Sì, bella bella! Io però ho una domanda.
0: Sì.
3: Il meteorologo, per misurare il tempo, ha il meteorologo?
0: Va bene.
1: Ho un'idea, perché non facciamo le interviste dei mestieri?
0: Ma sì, sì, potrebbe essere una bella idea. Così intervistiamo una volta un pompiere, che ne so, un archeologo, un astronauta.
3: No, no, no, no, Armando, intervistiamo lo spazzacamino, però quello magico, quello di Mary Poppins.

0: Fernando, cosa fa lo spazzacamino?
1: Lo spazzacamino è un mestiere che ormai non esiste quasi più. Però lo spazzacamino era quello che puliva i caminetti dove un tempo si metteva la legna e si accendeva il fuoco per riscaldare la casa. Ti ricordi quelle case che hanno il comignolo da cui esce il fumo sui tetti?
0: Sì.
1: Ecco,
0: bello.
1: Ecco, bravo.
2: Ora però sono stufa della pioggia, uffa. Le dite di smettere, per favore.
0: Ma certo, Lella. Smetti, per favore.
1: Però posso dirvi, lo so, non ha smesso,
0: no.
1: Però volevo dirvi che a me un pochino piace quando piove tanto e stiamo all'asciutto tra di noi amichetti a chiacchierare, no?
2: Sì, ma dopo un po' il sole manca.
1: Eh sì, questo è
2: vero.
1: Quanto
2: vorrei che tornasse.
0: Sapete che vi dico? Facciamo la canzone del sole, dai.
2: E che cos'è? Come si fa?
0: Non lo so.
1: Vabbè, scusate, inventiamocela, no?
2: Sì, sì, bello.
1: Dai.
0: Allora,
2: sole, vieni
0: sole,
2: qua.
0: O sole mio. Ah no, sole mio l'ha già fatta.
1: No, dai, era carino come aveva detto lei, la ricomincia.
0: Sì.
2: Sole, vieni qua.
1: E la pioggia va più in là.
2: Se tu sole arriverai,
0: cara pioggia smetterai.
2: Che bella canzone.
0: Bella, bella.
2: Però non smette di piovere.
1: Vabbè, allora la soluzione è una sola. Cerchiamo una canzone cantata dai bambini dedicata al sole.
2: C'era quella della formula magica per fare tornare il sole. Opsa eisa sa. Magari funziona.

0: Bravi, bravo Lallo, brava Lella.
1: Evviva!
2: È tornato il sole?
1: No, però è smesso di piovere, eh?
0: Dai, è già un buon risultato.
2: Hai visto che le canzoni dei bambini hanno effetto anche sul tempo?
1: È vero! Come dice il tempologo! Oh,
0: meteorologo, Lallo, meteorologo!
1: Ho capito, il metronomo!
0: Sì, va bene, va bene. Salutiamo
1: l'astronomo!
0: Sì, sì, Lallo, sì. Salutiamo i bambini all'ascolto! Ciao, sì, bambini!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandesima.
1: Lallo, ma perché io dico sempre Big e tu dici sempre Bang?
3: Ma Lella, perché tu sei Big, io invece sono lo sceriffo a cui piace dire Bang.
0: Ah, bello. Ma, se volete qualche volta potete anche scambiarvi, eh? È bello cambiare ogni tanto.
1: No, a me piace essere Big.
3: Sì, a me piace essere Bang.
0: Va bene, come volete. E vi ricordate cosa dobbiamo fare oggi?
1: Sì.
0: E cosa?
1: I provini.
0: Siete carini quando dite le cose insieme.
3: Infatti, e non troveremo mai qualcuno bravo come noi.
1: Lallo, non essere arrogante.
3: Hai ragione, scusa. Non troveremo mai qualcuno bravo come me.
0: Oila!
1: Lallo!
3: Ma dai, scherza!
0: Va bene, allora però spieghiamo ai bambini quello che sta succedendo.
3: Sì.
0: Ci hanno incaricato di trovare dei nuovi possibili speaker, che sono quelli che parlano alla radio, appunto, per Radio Kids. E oggi noi proviamo a sentirne qualcuno per telefono. E
3: sì,
0: se va bene, chissà che non diventi qualche nostro compagno di viaggio.
3: Va bene, Armando, però dopo,
1: Prima un po' di musica.
0: Ecco. Va bene, va bene.

0: Bene, e allora vi ricordo che siamo alla ricerca di nuovi speaker per Radio Kids.
1: Sì, però sappiamo già che non ne troveremo e quindi
2: niente. La puntata è finita, ecco. Arrivederci, ciao.
1: Ah, arrivederci.
0: Mi sembra che voi due non abbiate molta voglia di cercare questi speaker, eh? Non è che per caso avete paura che arrivi qualcuno davvero più bravo di voi?
1: Paura?
2: Noi?
0: Ecco che squilla il telefono.
1: Non rispondere, Armando, non rispondere.
2: Sì, non rispondere, è pericoloso.
0: Ma no,
2: sì, pericoloso.
0: Dai, state tranquilli, nessuno vi ruberà il posto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, chi parla?
3: Ciao Armando, sono The Sonnambulis.
2: Ciao The Sonnambulis.
0: Ma che fa russa? The Sonnambulis, ci puoi raccontare qualcosa di te?
3: Ho sonno.
0: Oh, com'è sonno? Ma scusa, The Sonnambulis, io credo che tu abbia chiamato per il...
3: Materasso.
2: Mi sembra che abbia tanto sonno.
0: Anche a me, Lella.
3: Vorrei tanto un bel materasso.
0: Ma perché, scusa, tu non dormi? Dove dormi?
3: Su di un sasso, per questo vorrei un materasso.
2: Ma noi non abbiamo materassi.
3: Anche voi dormite sui sassi. Allora ciao.
0: Ciao The Sonnambulis.
2: Ciao
1: Armando. Certo che se chiamo un altro così ci addormentiamo tutti qua.
0: Non c'è dubbio. Ma che strano questo The Sonnambulis che anziché dormire sul materasso dorme su un sasso.
1: Su sasso.
0: E poi a sonno. Vabbè, ci sentiamo un po' di musica?
1: È meglio.
2: Sì.

0: Tutti quanti vogliono fare il jazz. Yeah. Che bella questa canzone.
1: Bella, bella,
2: sì, bellissima.
0: Va bene, allora vediamo se chiama qualcun altro per il provino di speaker radiofonico per Rai Radio Kids.
1: Oh, sì. Ah, guarda, l'hai chiamata, Armando?
0: No, non ho chiamato io, ha chiamato lui o lei.
1: Ecco.
0: Senti il telefono, va bene. Chia. Sentiamo chi è.
1: Chia.
0: Pronto? C'è qualcuno in linea?
3: Io sono Eva, ho chiamato per il provino di speaker radiofonica per Radio Kids. Mi avete già preso, vero?
1: Calma, non si capisce niente di quello che dici.
0: Sì, ha ragione Lallo, dovresti parlare un po' più piano. Scusa, non abbiamo neanche capito come ti chiami.
3: Mi chiamo Eva, sembra un sacco di cose da fare, quindi ditemelo subito, mi avete preso oppure no per fare la speaker?
0: Scusa Eva, guarda, però davvero parli un po' troppo velocemente per fare la speaker radiofonica, eh? Che ne so, dovresti avere una camomilla prima.
1: Sì,
3: ma io parlo sempre così, è il mio modo di parlare.
1: Ha finito.
0: Vabbè. No, non ha finito, spero che ci sia ancora.
1: Ecco.
0: Scusami, però alla radio bisogna farsi capire da chi ascolta.
3: Ma io ho un sacco di cose da fare, non mi chiede tempo da prendere, quindi allora ciao.
0: Non mi ha fatto neanche dire ciao.
2: Una troppo lento, un'altra troppo veloce. Non sono andati molto bene questi primi provini.
1: Per fortuna. Che peccato.
2: Sì, che peccato.
0: Che peccato, eh. Va bene, ascoltiamoci allora un'altra bella canzone, dai.

0: E così per oggi non abbiamo trovato nessuno all'altezza di diventare un nuovo speaker di Rai Radio Kids.
1: E chissà se lo troveremo mai.
2: Io credo di no.
0: Voi bambini? Ma volete provare anche voi ad ascoltare l'effetto della vostra voce in radio? Beh, allora sapete come fare. Ascoltate quello che vi dice Amelia alla sveglia e mandateci dei messaggini audio. E noi li ascolteremo qui su...
2: Big
1: Bang!
0: Ma vi siete scambiati?
2: Sì, avevi ragione Armando, sai che mi piace dire big?
1: E anche a me piace dire bang.
0: Visto? Ogni tanto è bello cambiare punto di vista.
1: Vero.
0: Anzi, punto di voce.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è. Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa, dal posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pooh, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico Affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.
3: Sta fermo.
4: Sta zitto.
5: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
3: Guarda dove metti i piedi.
4: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
5: E non lasciar cadere la penna.
4: E non perdere i pastelli.
3: Non giocare in cortile.
4: Non correre sulle scale.
5: Non fischiare. Non sbattere le porte.
3: Non strusciare le scarpe.
5: Non prendere calci sassi.
6: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: E poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Domani su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: La scimmia comprata con 5 rial. C'era una volta un povero taglialegna che viveva con sua moglie e il suo unico figlio di quasi 4 anni. Ogni giorno andava al wadi a raccogliere legna per poi venderla al souk. Con questo suo lavoro il taglialegna riusciva a malapena a mantenere se stesso, sua moglie e il suo bambino. Un brutto giorno il taglialegna morì, lasciando solo 5 rial. Sua moglie si disperò, prese i 5 rial in mano e li rovesciò dicendo: «Moriremo di fame. Cosa possiamo mai fare con soli 5 rial?» All'improvviso giunse un uomo e bussò alla porta della casupola. Non appena la moglie del taglialegna gli aprì, ancora con le lacrime agli occhi, quell'uomo gli chiese qual era la causa del suo pianto. «Mio marito è morto e ci ha lasciato solo questi 5 rial. Mi vedi piangere per la perdita del mio povero marito e per il nero destino che aspetto per me e per mio figlio?» Allora l'uomo le fece le sue condoglianze. Poi continuò: «Tuo marito era un mio vecchio amico. Per quanto riguarda te e tuo figlio, mi prenderò io cura di voi. Sarò come un padre per tuo figlio. È il minimo che posso fare per il mio caro amico scomparso.» La moglie del taglialegna gli disse commossa: «Ti ringrazio. Prendi questi 5 rial e impiegali assieme ai tuoi nell'acquisto e nella vendita. Poi ci darai quanto guadagni con essi.» Il mercante rise e disse: «Cosa possono far guadagnare 5 rial? Malgrado ciò, dammeli.» Prese i 5 rial, salutò la moglie del taglialegna e se ne andò tornando al suo commercio, dopo averle dato una piccola somma di denaro che la donna gli aveva chiesto per tirare avanti. Lungo la strada, il mercante vide un gruppo di ragazzi che trascinava una scimmietta. Si addolorò quando si accorse che si trastullavano con lei battendola. Allora si avvicinò e disse loro: «Mi vendete questa scimmia?» I ragazzi dissero di sì. Il mercante disse: «Per 5 rial?» Tutti contenti, i ragazzi risposero: «Prenditela!» E si intascarono i 5 rial e il mercante se ne andò con la scimmietta. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il mercante decise di andare sulla riva del mare per acquistare perle dai pescatori. Mentre si trovava in una piccola imbarcazione con la scimmietta vicino alla costa, aspettando che arrivassero i pescatori, la scimmia fece un balzo e si tuffò in mare. Dopo un po' ricomparve portando nelle mani e nella bocca una bella quantità di perle e di coralli. Poi risalì sulla barca. Quando il mercante vide le perle e i coralli portati dalla scimmia, disse fra sé: «Questa scimmia è in realtà figlia del taglialegna, poiché l'ho acquistata un giorno con i 5 rial che mi ha dato sua moglie. Le perle e i coralli spettano quindi alla donna e a suo figlio.» Dopo aver comprato altre perle dai pescatori, il mercante si recò dalla vedova del taglialegna nella sua casupola. Vi trovò una donna ormai vecchia e vide che il bambino era diventato un baldo giovane. Allora entrò, li salutò ed essi gli diedero il benvenuto. Si sedette assieme alla scimmia e disse alla vedova e a suo figlio: «Ho comprato l'animale con i 5 rial lasciati dal mio povero amico taglialegna a suo figlio. Ho condotto la scimmia con me nel mare. Si è tuffata e ha portato in superficie una gran quantità di perle e di coralli. Sono da considerarsi di vostra proprietà.» Dette queste parole, il mercante presentò loro le perle e i coralli. Poi continuò: «Se volete, ve le acquisto io allo stesso prezzo che ho pagato ai pescatori. Altrimenti prendetele e vendetele al mercante che preferite.» Si rallegrò la madre e si rallegrò il figlio. Prese le perle e i coralli fra le mani, toccandoli con piacere. Poi li diede al mercante dicendogli:
3: «Allora comprale tu da noi».
2: Il mercante estrasse una borsa di monete e le diede al giovane. Gli disse:
4: «È la somma che hai guadagnato grazie alla scimmia. Prendi l'animale e prendi il denaro».
2: Il figlio del taglialegna prese la scimmia e le monete. Il giorno seguente andò in città e affittò una bottega. Cominciò a lavorare nel commercio. La scimmia restava con lui e lo aiutava nelle sue attività. Passarono i giorni e gli anni. Un giorno il figlio del taglialegna, ormai mercante, osservò la scimmia andare al villaggio e mettersi ad attendere davanti alla porta di casa dello sceicco. Uscì sua figlia e la scimmia la seguì finché tornò a casa. Allora anche la scimmia fece ritorno alla bottega. Quando il giovane vide la figlia dello sceicco, rimase colpito dalla sua bellezza. Decise di chiederla in sposa a suo padre. Così il giorno seguente si recò nella casa dello sceicco e gli chiese di sposare sua figlia. Ma lo sceicco gli disse:
5: «Come posso darti in moglie mia figlia? Come sai, è la figlia di un grande sceicco, mentre tu sei solo il figlio di un taglialegna. Le figlie degli sceicco non sposano che figli di sceicco».
2: Allora il giovane disse:
5: «Non c'è differenza davanti a Dio tra uno sceicco e un taglialegna. Comunque, voglio farti notare che io ora sono un mercante e non un taglialegna. Possiedo molte ricchezze e posso darti come donativo nuziale tutto quello che chiedi».
2: Allora lo sceicco accettò e chiese 1000 rial per sua figlia. Il giovane gli diede la somma, sposò la ragazza e fu felice per aver trovato una moglie così bella e così intelligente. Un giorno il figlio del taglialegna tornò a casa dalla bottega e non trovò più sua moglie e neppure la scimmia. Allora uscì per cercarla, chiedendo ai vicini se l'avevano vista. Trascorse molti giorni alla sua ricerca, ma senza successo. Fu preso dal dolore e dall'afflizione, tanto che si ammalò per la separazione dalla sua cara sposa. Decise di rimettersi a cercarla, anche se era ammalato. Lungo la strada vide un grosso serpente che inseguiva una piccola serpe, deciso a ucciderla. Allora andò di corsa verso il grosso serpente e gli schiacciò la testa. Poi continuò per la sua strada. Non aveva fatti che pochi passi quando scorse 2 demoni davanti a lui. Gli dissero:
6: «Chiedi ciò che desideri. Noi siamo i soldati dello sceicco dei Jin, di cui tu hai salvato il figlio, inseguito dal serpente».
2: Il figlio del taglialegna allora disse:
5: «Aiutatemi a trovare mia moglie, che da molti giorni sto cercando senza successo. Sento che morirò di dolore e di malinconia se non la trovo».
2: I 2 demoni dissero:
6: «Tua moglie ora è nella dimora dello sceicco dei Jin di un altro paese, con il quale il nostro sceicco è attualmente in guerra. Ma ti porteremo in segreto presso la tua casa. Entraci mentre sta dormendo e prendi una lampada che troverai davanti a te quando entri, appesa al muro. Accendi la lampada e prendi tua moglie. Poi chiedi alla lampada che ti faccia tornare alla tua casa assieme a lei».
2: Il figlio del taglialegna si rallegrò di queste parole. Andò coi 2 giganti nel paese dello sceicco dei Jin, che aveva rapito sua moglie. Entrò nella casa e se la trovò davanti. Quando ella lo vide, andò di corsa verso di lui, lo abbracciò e gli disse:
3: «Lo sceicco dei Jin è in realtà la scimmia che era con te. Si è trasformata in tua assenza in un Jin gigante e mi ha rapita, portandomi in questa casa».
2: Quando il figlio del taglialegna udì le parole di sua moglie, fu preso dallo stupore. Poi ribollì d'ira, prese la lampada, l'accese e le chiese di portargli una spada affilata. Un istante dopo aveva già la spada in mano, la sollevò con tutta la sua forza e vibrò un terribile fendente sul collo del gigante mentre stava dormendo. Lo uccise. La testa dello sceicco dei Jin disse:
6: «Colpisci una seconda volta, amico mio».
3: Il figlio del taglialegna gli rispose: «Non ti colpirò una seconda volta, o brutto figuro. Mia madre non mi ha nutrito con pane duro».
2: Allora la testa disse: «Sputami addosso!»
3: Ma il figlio del taglialegna rispose: «La saliva mi si è seccata in gola».
2: La testa chiuse gli occhi. Il gigante era morto.
3: Il giovane prese la sua sposa e fuggì via dalla casa dello sceicco dei Jin. Fecero ritorno al loro paese, dove vissero felici e contenti.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Zini, zini, fotini, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. E benvenuti a questa puntata di...
1: Bigete, beggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma buongiorno, armandissimo!
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, anche te ti vedo bene, è bello pimpante!
0: Sì, sono pimpantissimo! Oggi avrei voglia di parlare di una cosa.
1: Di cosa, armandissimo?
0: Allora, di tutto quello che i bambini sognano, cioè la cosa che gli piacerebbe fare di più in assoluto. Sai quelle avventure straordinarie, no?
1: Bello, mi piacciono le avventure, Armando. Senti, ma è una cosa che riguarda anche i cavalli o solo i bimbi?
0: Ma no, cavalli, pupazzi, tutti!
1: Bello!
0: A te cosa piacerebbe fare?
1: Beh, Armando, un po' lo sai che io sono un golosone. E quindi in questo momento, ad esempio, mi piacerebbe avere davanti a me un bel gelatone, fragola, cioccolato, tripla panna.
0: No, quello lo capisco, Lallo. Però io sto parlando proprio di un desiderio, di un'avventura. E qualche cosa che ne so, fare il pirata, fare il cowboy. Bello. Tu cosa vorresti fare?
1: Beh, a me piacerebbe andare nello spazio, Armando.
0: Ah, l'astronauta!
1: L'astronauta! Prendere la navicella, metto la tuta, il cascolo e via!
0: E allora facciamo così.
1: Sì.
0: Ti faccio ascoltare una bella canzone che riguarda proprio l'astronauta e i viaggi nello spazio. E poi ti racconto una storia davvero bellissima di una sonda che è arrivata ad entrare nell'atmosfera del Sole.
1: No!
0: Sì, sì!
1: Bello!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: E stiamo parlando di viaggi nello spazio. Eh sì, sì, perché a Lallo piace fare l'astronauta.
1: Mi piacerebbe tanto, sì.
0: E sono convinto che ci sono tantissimi bambini a cui piacerebbe fare l'astronauta, come per esempio, ascoltate il prossimo messaggio.
2: Ciao, sono Jayden. E io da grande voglio fare l'astronauta. Un saluto dalla Svizzera.
0: Ma grazie anche voi. Non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al
1: 347-411-2726. Armadissimo, sì. Senti, ma tu l'avevi conosciuto un astronauta vero verissimo?
0: Ma come no? Abbiamo conosciuto Luca Parmitano.
1: Bello.
0: Proprio per Radio Kids abbiamo fatto un bellissimo programma e i bambini hanno rivolto un sacco di domande a Luca Parmitano.
1: Bello.
0: Ma anche delle domande molto belle, molto interessanti. Per esempio gli hanno chiesto: ma tu non hai paura quando sei solo nello spazio lassù? E lui ha detto: beh sì, un pochino di paura ce l'ho.
1: È vero, poi magari non aveva nessuno che gli raccontava le storie prima di addormentarsi.
0: Bravo Lallo. Ma sai che cosa gli ha chiesto un bambino?
1: Cosa?
0: Gli ha chiesto: ma tu con quella tuta spaziale,
1: sì,
0: quando devi fare la pipì, come fai?
1: È vero, Armadissimo.
0: E va bene. E beh, lui ha risposto che c'è un modo, ma insomma, evviva, evviva. Allora, a questo punto vogliamo parlare di questa storia straordinaria, di questa sonda spaziale lanciata nel 2018, quindi ormai più di 3 anni fa, che è arrivata ad entrare, che è entrata nell'atmosfera del Sole.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Armando, ma è pericoloso, non si è scottata?
0: Per fortuna no, per fortuna no, perché non è andata proprio dentro il Sole, se no certo.
1: Beh, perché sai, brucia,
0: Altro che. Ma
1: è
0: sai,
1: caldo.
0: Se non ci fosse il Sole, se non ci fosse il caldo del Sole, noi non potremmo neanche vivere, lo sapevi?
1: È vero, non ci avevo pensato, Armandissimo. È giusto, perché sennò ad esempio gli alberi, i fiorellini, tutte queste cose come farebbero senza il sole? E anche noi non potremmo abbronzarci, non potremmo andare al mare. No, è un problema, Armando, è un problema.
0: È un problema grande, ma tu lo sai quanto impiega la luce dal sole, la luce quindi il calore, ad arrivare sulla Terra?
1: Armando, dipende come si arriva, se arriva a piedi oppure se arriva in macchina, col treno, non lo so.
0: No, arriva proprio attraversando lo spazio.
1: Sì.
0: Ed è la domanda del nostro quiz di oggi. Allora, attenzione.
1: Sì.
0: La luce del sole per arrivare sulla Terra impiega 2 minuti.
1: Sì.
0: 8 minuti.
1: Davvero?
0: O 25 minuti?
1: Ma mi sembra poco, pochissimo, tutti e tre, Armando.
0: Dici? Poi ti spiego.

0: Siete sempre in compagnia di Lallo
1: e di Armandissimo.
0: E stiamo parlando di sole, avventure nello spazio. Lallo vuole fare l'astronauta e la sonda che è stata lanciata e ha attraversato l'atmosfera del sole.
1: Sì, poi abbiamo parlato dell'astronauta parmigiano.
0: No, parmitano.
1: Parmitano, che è andato nello spazio e sì, che non sapeva dove fare la pipì.
0: Più o meno, una cosa del genere. Ed è stato bellissimo, tra l'altro, perché abbiamo fatto uno splendido evento a Palermo e sì, pensa che in quell'occasione Parmitano ha risposto alle domande di tutti i bambini presenti e poi naturalmente alle domande di tutti i bambini che hanno usato il nostro numero WhatsApp.
1: Giusto.
0: Per chiedergli un sacco di cose. Fatelo anche voi, mi raccomando. E poi oggi abbiamo lanciato il quiz, ovvero quanto tempo impiega la luce del sole a raggiungere la Terra? Vi avevo dato tre possibilità.
1: Sì.
0: Te le ricordi, Lallo?
1: Allora, una era 2 minuti.
0: Sì, che bravo.
1: Pochissimissimissimo.
0: Esatto.
1: L'altra era 8 minuti.
0: Sì.
1: Che è sempre pochissimissimissimo.
0: Sì.
1: E poi, se non mi ricordo male, 25 minuti.
0: Bravo, Lallo.
1: Ecco, però io non lo so, Armandissimo.
0: Allora, la risposta ve la do subito. La risposta è 8 minuti.
1: 8 minuti.
0: E pensa che il sole è lontanissimo, ma la luce viaggia velocissima a 300.000 km orari al secondo.
1: Ma sono tantissimi, ma neanche
0: certo,
1: la macchina più veloce velocissima va così veloce.
0: Ma certo, ma basta che tu pensi che quando per esempio accendi l'interruttore,
1: sì,
0: la luce arriva immediatamente.
1: È
0: non
1: vero,
0: fai neanche in tempo a schiacciare il pulsante che già hai la luce tutto intorno nella stanza.
1: Bello, certo, Armando, mi piacerebbe galoppare a 300 milioni di miliardi di chilometri.
0: Sarebbe bellissimo. Tu devi immaginare il sole come ad una grande lampadina.
1: Sì.
0: E questa lampadina è collegata alla Terra, che sarebbe l'interruttore, con un filo lunghissimo, che sono i chilometri, che sono tantissimi milioni di chilometri, che separano la Terra dal sole. Quando tu schiacci questo interruttore, la lampadina si accende, la luce percorre tutto il filo e illumina la Terra. E ci vogliono 8 minuti.
1: Che bello, Armandissimo! Però adesso mi viene una paura un po' paurosa.
0: Quale paura hai?
1: Perché tu hai detto che il sole è come una lampadina.
0: Sì.
1: E le lampadine ogni tanto, puff, si spengono.
0: No, ma il sole non si spegnerà, Lallo. Puoi stare tranquillo.
1: Ah,
0: anzi, gli scienziati hanno calcolato che il sole potrebbe spegnersi tra più di 5.000 miliardi di anni. Quindi
1: allora non ci sono problemi, Armandissimo.
0: Possiamo stare tranquilli.

0: Quelli al caldo e illuminati ancora un po'.
1: Posso chiederti ancora una cosina, visto che sai così tante cose sul sole?
0: Va bene, prova, dai.
1: Ma quanto è lontano, lontanissimo, Armando, da noi?
0: Allora, il sole è lontano più di 150 milioni di chilometri.
1: Ma sono tantissimissimi.
0: Certo, ed è grande più di 100 volte la Terra.
1: Ah, ma questa sonda sondola, chissà quanto ci ha messo per arrivare lì vicino.
0: Più di 3 anni, più di 3 anni, Lallo.
1: Tantissimo.
0: Bello però, eh?
1: Bello, mi piacerebbe essere lì sulla sonda e vedere il sole.
0: Anche a me, sai, Lallo, è sempre stato il mio sogno da bambino, fare l'astronauta come proprio Luca Parmitano. Evviva! E allora, mi raccomando, continuate a seguirci, a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: E un super saluto da
1: Armandissimo
0: e Lallo.
1: Ciao. Dai Armando, andiamo sul sole.
0: Pronti, vai. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio il grande Piero Marcelli, che accudisce il nostro Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive copioni insieme a me, la nostra super regista Isabella Carbone, che cuce e confeziona queste nostre straordinarie puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao.

pareggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà, il momento si avvicina, presto sarà

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Armando,
2: Lalla
1: e Lella.
0: Allora, oggi facciamo un gioco nuovo.
1: Sì, che
2: gioco,
1: bello!
2: Che gioco, Armando?
0: Facciamo il gioco del teatro.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, innanzitutto bisogna far finta di essere qualcun altro.
2: Bella! Allora, io faccio finta di essere Lallo!
1: No, ma tu sei già Lallo!
2: Ma già, è vero, me l'ero scordato!
0: No, devi scegliere un personaggio che ti piacerebbe interpretare.
2: Ah, e come si intretrepa?
0: No, si interpreta calandosi nei panni del personaggio.
2: Ah, no, non mi piace mettermi i panni degli altri, eh.
0: Ma no, è un modo di dire, Lallo. Non è che ti devi proprio mettere i panni degli altri, hai capito? Devi solo immaginarti di essere un altro e comportarti come lui.
1: Io ho deciso. Voglio essere una principessa. Anzi, no, una regina. Anzi, no, una guardia della regina.
0: Ah, come Lady Oscar.
1: E chi è?
0: Beh, è la protagonista di un cartone di tanti anni fa. E lei difendeva la regina Maria Antonietta di Francia a colpi di spada. Era coraggiosissima. Grande.

0: Una donna che combatte per le cose giuste.
1: Molto bene, Lella. Allora tu sarai Lady Lella, paladina di giustizia.
0: Oh.
1: E tu, Lallo, hai deciso chi vuoi essere?
2: Posso fare il bradipo?
0: Il bradipo?
2: Il bradipo, come si dice dell'era glaciale. Così dormo, mangio, faccio battute tristi e noiose.
1: Non vale, ti assomiglia troppo.
0: Idea! Perché non fai il re? Così posso combattere per te.
2: Cosa fa un re?
1: Un re decide per il bene del suo popolo.
2: E poi?
0: Un re è forte, è coraggioso e...
2: E poi? E
1: poi un re deve essere nobile e giusto.
2: Ma per fare tutte queste cose deve mangiare e riposare bene con tutti che lo aiutano e lo servono?
1: Eh sì, anche questo spetta un re.
2: Bello! Allora mi piace, Armando.
1: Va bene, allora abbiamo Lady Lella e Re Lallo.
0: E ora che facciamo?
1: Allora, dobbiamo improvvisare una storia, dire delle battute.
2: Ah, io ne so una. Un pescivendolo va al bar e scrive sulla porta del suo negozio: tonno subito!
1: Tonno subito,
2: tonno,
1: capito?
2: Subito.
1: Perché è un pescivendolo e vende il tonno.
0: Armando, non fare finta di ridere. È un'altra delle sue battute triste e noiose.
1: Ma no, dai.
2: Sì. Ma l'hai detto, Armando, che dovevamo dire la battuta.
1: No, però attenzione, Lallo, Perché non è una battuta per far ridere. Le battute in realtà sono le frasi che gli attori devono dire quando recitano, cioè quando fanno finta di essere qualcun altro.
0: E tu non sei un pescivendolo, sei un re.
2: Allora potrei dire trono subito.
1: Carina.
2: Trono subito, sono un re, quindi dico trono.
1: Sì, l'abbiamo capita. Vabbè, devo dire che la fantasia non manca, Lallo, E tu, Lady Lella, sei pronta per affrontare una nuova avventura?
0: Prontissima!
1: Molto bene. E allora, prima di ogni altra cosa, ascolta la canzone che parla di una ragazza che si è trasformata in un guerriero per il bene della sua famiglia.

0: Sono una guerriera come Mulan. Sono Lady Lella e sono pronta a difendere il mio re, Re Lallo.
1: Senti, prima potresti portarmi qualcosa da bere e da mangiare?
0: Ma le guerriere non portano da bere e da mangiare.
1: Uffi, ma io ho fame o sete, eh?
0: Ma così non vale.
2: Va bene, non discutete. Facciamo così. Allora, decido io, visto che sono il regista.
0: Evviva! Abbiamo un regista! Che cos'è un regista?
2: Ecco appunto, il regista è quello che fa le prove con gli attori e decide come devono dire le battute, le parole, insomma, come si devono muovere e cosa devono fare gli attori.
0: Signor regista, puoi dire a Re Lallo cosa deve fare?
2: Va bene, allora tu Lallo stai per essere rapinato da una banda di bricconi che vogliono rubare i gioielli della corona.
1: Oh, allora facciamogliela prendere questa corona, cosa me ne faccio io della corona?
0: Ma come? Un re senza corona è come
1: una ciliegina senza torta?
2: No, una torta senza ciliegina.
0: Ecco, sì, come quella.
2: E poi i gioielli non sono quelli che stanno sulla corona, sono tutti quelli della famiglia del re.
1: Ecco, allora me li tengo.
2: No, adesso tu devi gridare, Lallo. Al ladro, mi stanno rubando i gioielli della corona.
1: Aiuto, mi stanno rubando la ciliegina sulla torta.
0: Lallo, dovevi dire i gioielli della corona, uffa.
1: Vabbè, scusate, mi sono sbagliato, per una volta.
2: Va bene, dai. Allora, adesso il regista, cioè io, decide di mettere una bella canzone, una musica che aumenta la suspense.
0: Bella la suspense. Che cos'è?
2: È quel momento in cui non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. E dopo un po' di musica diventa ancora più emozionante.

0: Bene, piaciuta Sandokan?
1: Sì, bella, tantissimo! Bella.
0: Allora, dai, forza, riprendiamo il nostro gioco del teatro. Abbiamo Re Lallo e Lady Lella. E Re Lallo deve salvare Lady Lella dai ladri della corona.
1: Arriva, no, è il contrario, è lui che deve essere salvato.
2: Eh sì, signor regista.
0: Ah, scusate, non ho letto il copione. Va bene, dai, pazienza.
1: Allora, mio re, resisti.
3: Sì, quando vieni portami un panino.
1: Eccomi.
3: E dov'è il panino?
1: Dove sono i ladri?
3: Quali ladri?
1: I ladri dei gioielli della corona.
3: Ah, quei ladri sono scappati. Hanno sentito la tua voce e hanno avuto paura, Lady Lella.
1: Hanno rubato niente?
3: Sì, una fetta di torta con la ciliegina. Per quello ti ho chiesto un panino.
1: Te lo faccio preparare subito, mio re. L'importante è che tu e i tuoi gioielli siate salvi. Viva il re e viva la corona.
2: Viva Lady Lella.
0: Ma che bravi. Siete stati bravissimi.
2: Grazie.
0: E avete anche corretto il regista che non aveva letto il copione.
2: Questo regista è un po' sbadato, eh?
0: È un po' sbadato.
2: Mi piace questo gioco del teatro, è bello, mi piace.
0: Ti piace, sì, Lallo? Sì, sì. Molto bene.
1: Ne facciamo un altro?
0: Beh, adesso non abbiamo più tempo, eh? E poi sapete, a teatro, quando si chiude il sipario, che è quella grande tenda rossa che si trova a teatro, il gioco è finito. Però lo possiamo riaprire, eh?
1: Sì.
0: Con la prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao bambini.
1: Ciao. E viva il teatro.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì,

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: oggi? Pronti a viaggiare?
1: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante.
0: E ovviamente un mistero da risolvere.
1: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
1: La mia canzone preferita. Oh, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
0: Sì, ma adesso non è il momento di cantare. Dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
1: Sì, giusto. Chiediamolo allora al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
1: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
0: Misterio? Canti molto bene. Ma parliamo di misteri. Che avventura ci aspetta oggi?
1: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
2: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto! E ciao, bambini! Ci vediamo al prossimo mistero!
1: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
0: Come sempre, siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura. Buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi?
0: Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
1: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
1: Sì, certo.
3: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
0: Ci ho già pensato.
1: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso! L'ha presa!
0: Andrea, Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì! E allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
1: Sì, sì, sì,
3: andiamo. Sì, potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, no, no, no, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo.

0: Chi sarà il più cattivo tra tutti i personaggi delle storie? Amiche e amici in ascolto, dalla città, dal mare, dalle montagne, dalle colline, dai paesi piccoli e grandi, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. Comincia una nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E allora, come abbiamo detto, oggi parliamo di cattivi.
1: Cattivoni o cattivissimi o cattivissimissimissimissimissimi?
0: Beh, un po' di tutto, quello che vuoi, purché siano i cattivi di una storia.
1: A me i cattivi non fanno paura, io sono lo sceriffo del West.
0: È vero.
1: Vieni qua, banditaccio, esci dal salone, adesso dovrei vedertela con me.
0: Lallo, Lallo.
1: E io sono Lella the Kid. Bang, bang, bang, bang.
0: Wow.
1: Bang, bang.
0: Ma siete un vero spasso. Comunque, caro sceriffo Lallo e cara Lella the Kid, oggi voglio chiedervi: qual è il cattivo, ma più cattivo che c'è? Pensateci bene.
1: Secondo me la strega di Biancaneve è cattivissima.
0: Brava Lellina, è vero, è una cattiva molto famosa, tra l'altro.
1: Sì, però anche Crudelia di Mon.
2: Sì, vuole fare pellicette con i poveri cuccioli.
0: Ma sai che mi hai fatto venire in mente un'idea, Lallo? Ascoltiamo insieme la canzone della terribile Crudelia.

0: siete sempre qui in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E siete all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E oggi stiamo parlando di...
2: Cattivoni.
0: Eh sì, stiamo parlando di cattivi delle storie. E allora invito anche voi, amiche e amici all'ascolto, qual è il cattivone che vi mette particolarmente paura? Lallo!
1: Aspetta, adesso che ci pensi, Armandissimo, sì. Ci sono anche cattivoni simpatici, però.
0: Vero.
2: Oppure i cattivoni che in realtà sono buoni, tipo Groody, cattivissimo me.

0: Bellina, questa è una grande notizia, perché la Baba Yaga è una strega molto potente. E lo dico per tutti quelli che sono in ascolto, oltre ad avere un aspetto inquietante. E poi la Baba Yaga riesce anche a volare.
1: Scommetto che vola sulla scopa, è una strega, ovvio.
0: No, Lallo, no. La Baba Yaga si sposta dentro un grosso mastello di legno. Tra l'altro possiede una scopa di rami d'argento e con quella cancella i sentieri nei boschi. Così i poveri viaggiatori si perdono e non sanno più che strada prendere.
2: È davvero spaventosa.
0: Sì, cara Lellina. Ma insomma, come mai è la tua cattiva preferita? Dici, Lellina, perché la Baba Yaga di solito vive nelle lontane foreste dell'est. Come hai fatto ad incontrarla?
2: Ecco, da qualche giorno è arrivata da queste parti con la sua casa stregata.
0: Ma davvero, Lellina? Sì. Ma intendi proprio la sua casa, quella tipica della Baba Yaga, cioè una casa sopraelevata che si appoggia su delle zampe di gallina.
2: Proprio quella, si è fermata vicino alla fattoria Cielo Rosa.
1: Ma certo che una casa gallina, ma è proprio tutta strana questa strega.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Però questa è una notizia sensazionale. Sapete cosa faremo?
2: Cosa?
0: Intervisteremo la strega, la Baba Yaga. Subito dopo la prossima canzone.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E probabilmente vi starete chiedendo perché parlo così piano, e forse anche con un minimo di paura. Beh, è semplice, perché stiamo per intervistare niente po' di meno che la famosa strega dell'est, la Baba Yaga. Coraggio, Lallo. Buongiorno, c'è in linea la famosa strega Baba Yaga?
1: Ma certo che mi chiama, e soprattutto

0: Dunque, buongiorno, mi chiamo Armando Traverso, sono di Radio Kids, una radio ascoltata da tante bambine e bambini.
1: E cosa vuoi da me, Armando? In questo momento ho da fare, sto ramazzando il bosco con la mia scopa magica, così quelli della fattoria non troveranno più la strada per tornare a casa.
0: Ecco appunto, strega Baba Yaga.
1: Dimmi, vuoi che ti dimostri i miei poteri? Per esempio, posso trasformarti in un carro zanda?
0: No.
2: Oh no, povero Armandissimo, è diventato un corvo.
1: Chi ha parlato?
2: Sono l'allo cavallo.
1: Ottimo, tu invece diventerai una mosca. Va bene, basta. Mi avete già annoiato. Tornate come prima.
0: Grazie Baba Yaga. Grazie.
1: E ora via, sparite. E soprattutto non avvicinatevi alla mia amata casetta gallina.
0: Lallo si è allontanata forse.
2: Meno male, Armando. Non mi piaceva tanto essere una mosca.
0: Dillo a me, essere un corvo. Anche se per un pochino è stato divertente, eh?
1: Però come facciamo a mandarla via dal bosco? Non può restare lì, è troppo cattiva.
0: Sì, hai ragione, Lellina, ma ho un'idea.
1: Quale?
0: Facciamole sentire di cosa sono capaci i nostri amici bambini.
1: Cito.
0: Ascoltiamo insieme uno dei messaggini che ci sono arrivati al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao, sono Leonor.
0: Ciao, Leonor.
4: Ho 7 anni e vi mando la mia perfida risata.
0: Ui.
4: Ciao.
0: Ma che bella! Grazie, Leonor, della tua risata è davvero cattivissima! E adesso, chissà, sarai riuscita a spaventare la perfida Baba Yaga? La strega se ne sarà andata?
2: Secondo me sì.
0: Allora, Lallo, scopriamolo insieme, dai!
2: Ma io ho paura!
0: Un pochino ce l'ho anch'io, Lallo, però forse la risata crudele di Leonor ha spaventato la strega. Vediamo. Strega Baba Yaga, sei ancora lì?
1: Che paura! Ho sentito una risata molto più cattiva della mia. Sarà meglio che torni a rifugiarmi nei miei boschi dell'est prima che qui si metta male.
0: Lallo! La nostra Leonor ha spaventato la Baba Yaga!
1: Evviva!
0: E allora il pericolo è scampato e noi ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile morto.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta faccio tutto io? Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Pronti, pronti, pronti, prontissimi per una nuova puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissimo!
0: Oh, allora, ciao a tutti i bambini che sono all'ascolto!
1: Ciao bambini! Bambini, lo sapete che stamattina mi sono dimenticato di lavarmi i denti?
0: Ma Lallo, cioè non bisogna dimenticarsi di una cosa così importante, Perché poi i dentini si cariano, fanno male, bisogna andare dal dentista, molto meglio lavarseli mattina e sera, anzi, anche dopo mangiato.
1: Ma tu, Lella, te li sei lavati i denti stamattina?
2: Certo, con il mio dentifricio speciale alle erbe ruminate.
1: Wow. Ruminate? Ma cosa sono le erbe ruminate?
0: È una cosa, sai, l'erba si rumina, si mastica. Ma comunque sai che cosa bisogna fare?
2: Cosa?
0: Non bisogna star lì a cincischiare.
1: Uff, ma scusa Armando, ma cincischiare cosa significa? Queste parole strane.
0: Era solo un gioco. Allora facciamo così, te le spiego subito dopo la prossima canzone che, guarda caso, si intitola proprio Croc Shock Brock Lock.
1: Ah.

0: diciamo che, no,
1: che per le buffe.
2: Sì,
0: bella, bella.
2: Ma sì, è vero, Lallo, è bello giocare con i suoni delle parole, sì. Soprattutto alla radio, poi, eh.
0: Bello. Ah, a proposito.
2: A proposito,
0: sì. A proposito.
2: Ecco, sì, c'è a proposito,
0: sì,
2: Lallo.
0: Comunque, a proposito. Ecco. Mi dite il significato delle parole che abbiamo detto prima?
1: Va bene. Allora, ruminate te lo dico io. Viene dal verbo ruminare, che vuol dire masticare l'erba due volte per digerirla meglio. Lo facciamo nei pecore, anche le capre, i bovini, e i cerri e anche i cammelli.
2: Hai capito?
0: Masticare due volte. Mm. Io non mastico proprio, invece.
2: Come dai tu, Lallino, certo che mastichi e rumini, anche se sei un golosone, a volte inghiotti tutto e non va bene.
0: Vabbè.
2: Allora, per esempio, avevamo anche detto anche cincischiare.
0: Esatto, quindi ecco. Non stiamo a cincischiare.
2: Ecco, quella parola vuol dire, per esempio, sai quando, come dire, si fa un po' di confusione, si aspetta. Si cincischia invece di fare quello che si dovrebbe fare.
0: Allora, Armando, non stare lì a cincischiare.
2: Ecco. Invece ingurgitare, lo sai cosa vuol dire?
0: Cosa vuol dire, Armando?
2: Allora, ingurgitare significa mandare giù in fretta, che è quello che fai tu quando inghiotti velocemente, e in grande quantità.
0: Vabbè, però adesso abbiamo un po' cincischiato troppo,
2: Va bene.
0: Perché adesso so cosa significa,
2: Sai tutto, vero? Vero.
0: Quindi basta cincischiare.
2: Giusto, e basta ingurgitare. Basta. Ingurgitare. Allora, questo è un consiglio che possiamo dare anche ai bambini, cioè di mangiare un pochino più lentamente, masticando, perché in questo modo si digerisce.
0: Giusto, va bene? Magari ascoltate un po' di musica.
2: Giusto, bellissima idea. Allora, dunque, cerchiamo una parola buffa che abbia un suono particolare. In mente
1: ce l'ho io.
2: Dai, Lella.
1: Supercalifragilistichespiralidoso.
2: Brava.

0: super crale, ti dice di bicicolitoso, super crale, cosa significa, Armando?
1: No, allora, super califragilistiche spiralitoso non significa nulla, perché è proprio una parola inventata, una specie di formula magica, hai capito?
2: Però sono belle le parole inventate,
1: sì.
2: Hanno un bel suono.
1: Brava Lella, sì.
0: È vero, sì. Dai, giochiamo a inventare le parole.
1: Dai, dai.
2: Bello, sì, comincio io. Io dico... profumieloso.
1: Bello, profumieloso. Dunque potrebbe essere qualcosa che profuma di miele, giusto?
2: Giusto. Io adoro il profumo del miele.
1: Va bene, allora ne invento una io, vediamo. Ah, sentite questa.
2: Sì.
1: Ascolcantare.
0: Bello, oh. Io lo so cosa significa.
2: Anche
0: lo so.
2: Io, anche
1: dai,
2: io.
1: Dai.
2: Significa ascoltare e cantare insieme, vero?
1: Esatto, esatto. Ma allora, se le nostre parole nuove le capite così bene, vuol dire che funzionano. E sapete che quando una parola nuova funziona,
2: sì,
1: e tutti la dicono,
2: sì,
1: dopo un po' entra a far parte del vocabolario, che sarebbe quel libro che spiega che cosa significano tutte le parole.
0: Le parole. Bello, bello.
1: Per esempio, dunque, le parole nuove si chiamano...
2: Come si chiamano?
1: Neologismi.
0: Neologismi, No, senti, diciamo parole nuove che è meglio, va.
1: Va bene, va bene.
2: Lallo, adesso però tocca a te inventare una parola nuova.
1: Giusto,
0: giusto,
1: dai.
0: Giusto, Lella. Dunque, la mia parola è... state bene a sentire, perché è una parola pazzissima. Allora, la mia parola nuova è barzelletta.
2: No, Lallo, barzelletta esiste già.
1: Sì, è vero, esiste
0: è
1: già.
0: Vero.
1: Certo, Lallo. E lo sai benissimo, anche perché tu sei un grande raccontatore di barzellette.
2: Anche di quelle triste e noiose.
1: Soprattutto di quelle triste e noiose.
0: L'avevo dimenticato.
1: Ma secondo me ci hai fatto un bello scherzo.
2: Sì.
1: Allora, dai, raccontaci una barzelletta triste e noiosa. Vediamo.
0: Sì, dai. Allora, c'era quella di Cappuccetto che andava nel bosco, trovava Biancaneve, poi a un certo punto arrivava il principe azzurro, poi però incontrava il lupo, poi il lupo mangiava le focacce, poi...
1: Bella, fa un sacco ridere.
0: Continua?
1: No, a me sai quale piace di più?
0: Quale?
1: Delle tue barzellette triste e noiose? Quella dei due granchietti che si salutano e gli dice uno all'altro, come ti chiami? E lui, Michele. Va bene.
0: Bella, bella, bella, è vero.
1: Senti, Lallo, adesso voglio dedicare a te e a un tuo amico una canzone che parla proprio di un cavallo del West. Vediamo se te la ricordi.

0: la furia. Furia paga lo de West, que bebe solo café, per mantener el sopero più nero che c'è.
1: Bella, bella.
2: Beh, allora, Lella Lalo, vi è piaciuta questa puntata dove abbiamo giocato con le parole?
0: Sì, sì. Però certe sono molto difficili da dire.
2: Forse sì, forse
1: sai
2: sì.
1: Sai quali sono le parole più difficili da dire, secondo me?
2: Quali sono, Lella?
1: Ti voglio bene.
0: Wow. Nah, ma scherzi, ma dire quelle parole lì è un gioco da puledri.
1: Ah sì? Allora di ti voglio bene, Stella.
2: Ullala.
0: Vabbè, lo dico subito.
2: Dai.
0: Ti voglio bene, Stella.
2: Non così in fretta. Lo devi dire bene, Lalo. Anche perché magari Stella è in ascolto.
0: Vabbè. Ti va, ti non riesco a dirlo.
1: Perché non le vuoi bene?
0: Ma sì che voglio bene a Stella.
2: Certo.
1: L'hai detto.
2: Visto? comunque devo dire che Lella è stata brava, perché effettivamente le parole che insomma comportano dei sentimenti sono più difficili da dire. È difficile dire quello che si prova, quello che si sente a qualcuno, e quindi sei stata brava, Lella, mi è piaciuta questa cosa, sai?
1: Grazie. Invece secondo me dovremmo dirlo più spesso.
2: È vero. Allora mi raccomando, bambini, ditelo tantissimo. Ti voglio bene, mamma, ti voglio bene, papà, ti voglio bene, Marco, Luisa, Stella. Insomma, è bello dirsi ti voglio bene, anche perché noi vi vogliamo tanto bene, vero?
1: Sì, vi vogliamo bene, bambini.
2: E se ci volete bene anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347-411-2726.
2: E mi raccomando, soprattutto, continuate ad ascoltarci con
0: Big Bang.
2: Ciao bambini.
1: Ciao.
2: Vi vogliamo bene.

Cool.

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistiche, spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare.
4: Udite, udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious.

secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la fa.

0: ma già non leggiano, di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

0: Salvatemi.
1: Salvatemi.
0: Salvatemi.
2: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

archeggiatori abusivi di involucri di merendine, sgranocchiatori di unghie degli arti superiori ed inferiori, digeritori a getto continuo di confetti per cerimonie, app isolatori seriali, qualunque sia il supporto, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Tieni il tempo, un consiglio oltre che un pezzo degli 883. Ed ora pigiama party si tinge di robotico. Daltanius e via verso galassie indomabili.

nena, ed ora, amici miei, siete pronti a scatenarvi su ritmi poco ascoltati nella vostra generazione, ma fenomenali? Asphalt Tango, sentite che pezzo!

Ogni volta che passa un pezzo del genere immagino volare miliardi di colori. Mi sembrano tanti coriandoli cadere. Non so perché. Ed ora bando alle ciance o ciancio alle bande e continuiamo a volare insieme. Sing, sing, sing. Canta, canta, canta.

amici miei, dite ai vostri amici più grandi, parenti più grandi, genitori, nonni o chi che sia, vicini di casa, di aprire i loro armadi e tirar fuori quelle vecchie gonne e quei vecchi giubbotti che si usavano un tempo. Chris!

La corsa scatenata verso alcuna destinazione finisce qui anche per oggi. Vi lascio con un pezzo niente male, un mix di quello che era il Muchacho Cucaracha e un nostro cantautore, Speedy Gonzales. Sentite che carino. Ciao amici miei. Al 347-411-2726, sempre ben accetti i vostri messaggi, i vostri consigli, le vostre ricette e le vostre curiosità. Vi risponderemo di certo, come al solito, Pigiama Party!

0: Ciao bambini, bentornati a B! Ciao Lallo, ciao Lella, siete informissima.
1: Ciao bellissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei portarvi, indovinate dove?
1: In gelateria.
2: Al parco?
1: Al cinema.
2: In gita.
0: No.

0: Oggi vorrei portarvi a conoscere un nuovo sport, uno sport che, secondo qualcuno, è il più bello e adatto per tutte le bambine e le ragazze.
1: Che bello! E qual è?
0: Te lo dico subito dopo la nostra prima canzone di oggi.
2: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per volare in paradisi che non ho.

0: qual è lo sport femminile più bello?
1: Io le so, quale? Andare a fare il shopping. In giro con le amiche o con la mamma.
2: No, no, Lallo, no, no, no, niente shopping. Guarda che tantissime ragazze amano lo sport e in particolar modo la ginnastica ritmica. Anzi, adesso vi faccio raccontare tante cose interessanti su questa disciplina da un'insegnante brava e appassionata che ho incontrato a Verona. Eccola, ve la presento.
3: Piacere, sono Samoilenko Olejna, ecco. E rappresento la polisportiva Rhythmic Art. Noi facciamo la ginnastica ritmica a Verona da 3 anni, siamo molto molto contenti insomma della nostra attività, ci sono sempre più bambine, sempre il numero più numeroso, sono felici e contenti e facciamo la ginnastica ritmica.
2: Senti, da che età si può iniziare? Che le bambine più piccoline a che età iniziano?
3: Di solito le bambine iniziano a 4-5 anni e diciamo che è una cosa un po' personale, quindi aspettiamo da 5 anni in poi.
2: Ed è difficile, quali sono le cose che si chiedono? Ci vuole molto sacrificio, molta partecipazione?
3: Sicuramente ci vuole molto sacrificio, però alla fine lo sport come ginnastica ritmica fa molto bene alle bambine, loro crescono belle, sane, felici, loro stanno bene insieme, quindi imparano tantissimo.
2: È uno sport che insegna l'armonia, è uno sport che aiuta a muoversi.
3: È uno sport molto legato alla danza e quindi crescono con una bella postura, coordinate, quindi sicuramente lo sport più bello femminile che esiste.
2: Addirittura, e vabbè, ma questo lo dici tu perché tu sei l'istruttrice.
3: Io sono l'istruttrice, tra l'altro cosa sono ex ginnasta, quindi è proprio una passione che mi porto da una vita. Vengo dall'Ucraina, dalla Crimea, e quando ero piccola ero nella squadra nazionale ucraina. E sono felicissima perché adesso insieme alla Martina De Marzi abbiamo creato la nostra polisportiva dove cerchiamo di promuovere la ginnastica ritmica, diciamo, per tutti ma ad alto livello.
1: Ah, bellissimo! Ah, e tu? C'è anche la polisportiva! No, è bello! No, mi
2: Lallo,
1: piace Armando!
2: Lallo, polisportiva, non polisportiva.
1: C'è un polo solo!
2: No, polisportiva vuol dire che ci sono tante cose, non che ci sono tanti polli, hai capito?
1: Cadere, cadere.
2: Va bene. E tu, Lella, che ne dici? Ti piace questo sport? Ti piacerebbe provarlo?
1: Ci deve pensare Armando, capito?
2: Certo.
0: Certo che ci devo pensare. Le cose belle o si fanno bene fino alla fine o non si fanno.
1: Giusto, Lella, sono d'accordo con te. Ecco. Se devo mangiare un gelato io lo finisco tutto e non ne faccio colare nemmeno una goccia di capicola.
2: Nemmeno certo, Lallo, va bene. E poi, comunque, per praticare sport come questo bisogna allenarsi tanto tanto ed essere disposti a fare dei sacrifici, lo sapete? A proposito, volete sentire le voci di qualche giovane ginnasta, di qualche bambino o ragazza che si cimenta in questo sport?
4: Sì!
2: Va bene, ma subito dopo la prossima canzone delle Winx!

0: Vuoi sentire cosa ti hanno detto le bambine che fanno ginnastica ritmica?
1: Ma certo, Lella, eccole!
2: Caterina.
3: E tu come ti chiami?
2: Chloe.
3: Caterina e Chloe.
4: Chloe.
3: Quanti anni hai?
2: Io 5 e mezzo.
3: E tu?
2: 3 anni e mezzo.
3: E fate ginnastica ritmica?
2: Sì.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Che cosa ti piace di più della ginnastica
2: ritmica?
3: Bene. E a te cosa piace fare? I salti, le capriole?
2: Le capriole al contrario.
3: Bella. Le capriole al contrario? E tu le fai le capriole al contrario?
2: Sì.
3: Ma le fa meglio lei o le fai meglio tu?
2: Lei.
3: Oh, lei ha detto che tu fai meglio le capriole al contrario di lei.
2: Mm-hmm.
3: Ah, tu dici, sei d'accordo?
2: Sì.
3: Ah, e c'è qualche cosa che tu fai meglio di lei?
2: Le ruote.
3: Ah. È vero che lei fa le ruote meglio di te?
4: Fa le ruote.
3: Perfetto.
2: Non riesco a farle.
3: Ah, e beh, allora. Quindi, allora, tu fai le ruote e lei fa le capriole. E insieme siete una squadra.
2: Sì.
3: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
3: Ciao, Chloe.
4: Ciao Caterina!
0: Ciao Caterina e ciao Chloe!
4: Ciao!
0: Che carine! E devono essere anche molto brave!
1: Certo, Lella, è vero, lo sono. Ma come vi dicevo, ci vuole tantissimo allenamento per diventare brave come loro. Ci vuole del tempo, ci vuole della costanza.
4: Chi è Costanza?
0: E forse un'altra insegnante, la più brava di tutte.
1: No, dai. Allora, Costanza è anche un nome, però significa continuare a fare qualcosa con lo stesso impegno nel tempo. Non mollare mai.
0: Io non ce l'ho tanto tempo e io devo stare con voi e con tutti i bambini che ascoltano Radio Kids e devo anche scegliere la prossima canzone.
1: E allora vai.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, brigo.

0: Salve!
1: Lei come sta? Re, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore...
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di una puntata dedicata a un bellissimo sport femminile.
1: Sì, la ginnastica artistica.
2: No, no, no. Ritmica, Lallo. No,
1: scusi, è lo stesso, artistica, ritmica, no, non c'è differenza.
0: A parte che si dice artistica, perché ha qualcosa a che fare con l'arte, e poi tra la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica ci sono veramente delle differenze. Ma ve le spiego un'altra volta.
2: Va bene.
0: E nel frattempo, bambini che siete a casa e che ci avete ascoltato, se volete raccontarci qualcosa del vostro sport preferito, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: E il nostro sport preferito è ascoltare.

0: Le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è un mondo più serio.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set Gli effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tucogio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 km, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Sembra che stia arrivando un temporale.
3: Eh già, Lella.
4: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
3: Sì, si sta avvicinando.
2: Come lo sai?
3: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, sempre più vicino.
4: Io non lo conosco, rombo. Però comunque ho molta paura, Armando.
3: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
4: Siamo sicuri qua dentro?
3: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
4: Calduccio?
3: Anche se piove non ci bagniamo.
4: È giusto, non ci bagniamo la testa.
2: Siamo protetti dalla radio.
4: È vero!
3: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
4: Sì! Certo!
3: Fatemela sentire.
5: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera!
3: Ah, che bravi! La sentite la pioggia?
4: La sentiamo, Armando. Piove, piove, e poi potrebbe anche andare peggio,
3: E cioè?
4: E cioè che rimaniamo al buio!
2: Ecco, l'hai detto, e adesso siamo al buio.
4: No!
3: E vabbè, dai, non succede nulla, in fondo siamo alla radio.
4: Dove sei, Armando?
3: Sono dove ero prima, Lallo.
2: Dove siete?
3: Siamo tutti
2: Lallo,
3: dove eravamo.
2: Armando.
4: Che paura!
3: Ma no, dai, intanto siamo alla radio, sì. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sì. sentono le nostre voci, per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
4: Giusto, è vero!
3: Oh.
2: Ma noi abbiamo paura del buio!
3: Ma no, sapete cosa facciamo?
4: Cosa facciamo?
3: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
4: Beh!

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui, avete sentito?
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti, state tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh? Una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: Io
0: ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede. Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, è merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il capitano Harlock!
0: Vai!

0: Marro.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Harlock, baba!
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock!
1: Al buio dello studio!
0: Come bello, se fossimo bello. Nello spazio!
1: Esatto! Bello.
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Grande Capitan Harlock!
0: Bello,
2: un capitano pirata spaziale! Poi coraggiosissimo, Armando!
0: Altro che!
2: Non aveva paura di niente! Proprio come me!
0: Ah! È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni.
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza.
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock.
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo.
0: Quale?
1: Al buio.
0: Quale?
1: Balliamo.
2: Balliamo.
1: Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio,
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo
1: La Baby Dance.

0: tornata la luce. I tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella.
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bello. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì.
2: E così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bella idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai. No,
2: le galosce.
0: Cic-ciac nelle pozzanghere, cic-ciac nelle
2: pozzanghere. Va bene. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao, baby.
2: Ciao, ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Te ne vai, bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar, tu potrai ordinarmi
1: un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Ti veledù, un grande attor sei tu. Reciterai sulla scena tra i
1: Pinocchio!
0: Ti veledò, scarozzerai la do, la vita.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io...

0: genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di...
1: Big!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Si gela!
0: Tranquilli, Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare, un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber.
0: Come un boomerang.
2: Ecco.
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne.
2: Esatto.
0: Ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No. C'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato, vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Ah. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: No, mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.
5: Oh!

0: canoncino.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissima.
1: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
4: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
1: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
2: Sì.
1: Va nella seconda e lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
2: Oh.
1: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
4: Io sì, pungono.
1: Bravo Lallo, sono delle specie di mosconi ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
2: Oh, che antipatico questo Loki.
1: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
4: Ma brutto tafanaccio!
1: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
4: Il martello di Thor!
5: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
1: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
5: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
2: E Loki, quel furbastro?
1: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
4: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
1: Lo saprai subito dopo la prossima canzone.
6: I just made something unexpected. Something sharp. Something new.
7: Lisa. Odd.

0: bad influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armadissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dei ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre e rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

0: Io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampacotta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
3: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
4: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
4: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
3: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
3: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggiregno per chiamare i bambini.
4: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
3: È il segnale che Ciampacorta ti aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Ciampacorta.
5: Ciao Ciampacorta!
6: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
3: In cosa consiste?
6: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
3: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
7: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
3: Perché sei così triste, Arturo?
7: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
3: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
7: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
8: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
9: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Ciampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo.
8: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
8: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Ciampasaggia.
7: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguro si appresta a dare il via alla gara.
10: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Ciampacorta è stupefatto.
7: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
3: Il solito Duca imbroglione.
4: Dobbiamo smascherarlo.
3: Ci penserai tu, Arturo.
7: Io? E come?
4: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
3: Come Claudia al Parco dell'Elefante.
7: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
10: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
8: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
8: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
11: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
10: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
8: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
0: Cosa è successo alla botte?
3: È merito di Arturo Camaleo, maestà.
4: È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
7: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
3: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
12: E sia, mi avete convinto.
7: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
5: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween, un felice e pauroso Halloween a tutti.

0: proporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
1: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini. Come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde. Una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

What's that? What's that? What time? All right.

Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ. Tutta di rosso. Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao bambini, ben trovati. Scusatemi, ma approfitto un secondo prima di iniziare la trasmissione per fare una chiamata importante. Dunque 040 321 29
1: ciao
0: 4
1: DJ,
0: miliardi,
1: ciao bambini.
0: 928, ciao Lorenzo. 81
1: DJ, bizzarri. DJ, c'è? Chi stai chiamando? Non mi pare davvero il momento di stare al telefono.
0: 98.
1: Ci sono i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì,
1: DJ.
0: Lo so, hai ragione. Scusatemi davvero, ma è una cosa molto urgente. Devo risolvere assolutamente questa questione. Sono molto nervoso. 91.
1: Ma cosa ti agita, DJ? Chi stai chiamando? Aiutaci a capire. Magari possiamo aiutarti.
0: Sì, magari. Lorenzo, aiutatemi. È successa una cosa davvero molto antipatica e a dir poco assurda.
1: E cosa sarebbe accaduto? Racconta.
0: Ecco, vedi. Qualche settimana fa mi è stato regalato un bellissimo calendario fotografico sugli animali del mondo. Ecco, questo appunto, guarda.
1: Fammi vedere. Ma è bellissimo.
0: Lo so.
1: Ottima scelta. E qual è il problema?
0: Qual è il problema? Dice lui, hai capito? Guarda qui, c'è una foto assurda, una foto che non ha senso. Un errore di stampa. Io voglio chiamare assolutamente la casa editrice e segnalare questo problema. E poi non voglio più questo calendario sbagliato nella mia stanza.
1: DJ, stai calmo, risolveremo tutto. Fammi vedere.
0: Sì.
1: Dov'è la foto sbagliata?
0: Dunque, aspetta. Eccola qui, guarda.
1: Dove?
0: Qui.
1: E cosa ci sarebbe di assurdo in questa foto? Non capisco!
0: Cosa c'è di sbagliato in questa foto? Non capisco! Ma stai scherzando? Mi prendi in giro? Hai bisogno di un paio di occhiali, Lorenzo?
1: No, non arrabbiarti, DJ. Ma io non ci vedo nulla di strano in questa foto. Anzi, è bellissima, DJ!
0: Oh, certo! Quindi, Lorenzo, secondo te questo povero cammello, a cui hanno cancellato una gobba ed è rimasto con una sola gobba, ti pare non abbia nulla di strano? Fammi capire!
1: Ma DJ, quell'animale ha una sola gobba perché non è un cammello, ma un dromedario.
0: Un dromecosa?
1: Un dromedario. Possibile che tu non abbia mai sentito parlare di dromedari?
0: Un drome... Oh, sì! Oh, vediamo...

0: infatti una volta, dunque ero in, come si chiamava quel, un dromeda, certo, che è praticamente una specie di cammello con una gobba sola.
1: Eh sì, sì, sì, appunto, un cugino stretto del cammello, ma un po' diverso.
0: Beh, poverino, un poco meno fortunato, no? Senza una gobba.
1: No, DJ, perché mai? No. Ciascuno è bello e unico così com'è. E il dromedario, ti assicuro, che è davvero un tipo straordinario.
0: Ma va?
1: E ti dirò di più, DJ. Tutto ciò che è straordinario rappresenta per me un ingrediente eccezionale per scrivere una canzone.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Ascolta, ascolta.

0: che bella questa canzone, che bello il dromedario con una gobba sola, che bello essere straordinari.
1: Sì, DJ, unici e rari con le nostre diversità, con i nostri pregi e con i nostri difetti.
0: Difetti? Ma quali difetti, Lorenzo? Io non ho difetti, sai.
1: Bravo, DJ, hai ragione, nessun difetto.
0: No.
1: Anzi, sono proprio i nostri difetti a renderci unici.
0: Beh, io sono l'unico al mondo ad avere la faccia arancione, pur non essendo affatto una carota. Oddio, c'era un mio vecchio parente che aveva una faccia arancione. Effettivamente in famiglia siamo tutti arancioni, ma io sono comunque senza difetti.
1: Ed
0: unico.
1: No, DJ, ed io sono l'unico al mondo che quando deve fare un calcolo di matematica va completamente in tilt.
0: Ah sì? Beh, proviamo, ti metto alla prova. Vediamo dunque, 7 per 4?
1: Dunque, 7 per 4,
0: esatto.
1: Dunque 42.
0: No, e
1: no. Aspetta, no. Ci sono un attimo. 7 per 4, 7, 31, 38,
0: esatto,
1: 20.
0: Sì.
1: No, no, DJ.
0: Va bene, prova questo. Okay. 163 più 17.
1: Ok, questo è più facile,
0: sì,
1: è un'addizione.
0: Esatto.
1: Dunque, 163
0: sì,
1: più 17 è uguale a 173
0: più 17.
1: No, DJ.
0: Lascia perdere,
1: no,
0: non c'è speranza.
1: Te l'ho detto.
0: Però ti vogliamo bene lo stesso,
1: te l'ho
0: Lorenzo.
1: Te l'ho detto, DJ, sono una frana, ma fa lo stesso. Me ne farò una ragione.
0: Okay.
1: Proverò a studiare un po' meglio. DJ, ascolta ora questa canzone che racconta la storia di una lumaca che non era molto contenta di com'era. E allora decide di... Ascolta,
0: meglio.
1: Ascolta.

0: Amate ciò che siete e siatene felici. È bellissima, Lorenzo.
1: Ecco, prendi questo fazzoletto.
0: Grazie.
1: Sì, anche a me piace, bambini.
0: Sì.
1: Ciao bambini, alla prossima puntata. E mi raccomando, amate ciò che siete e siatene felici.
0: Tieni Lorenzo, ti ridò il fazzoletto, grazie. Beh, allora a presto bambini, eh. Ciao Lorenzo, grazie a tutti e ciao Lumaca.
2: Ma non potevi prendere un taxi? Oh, e grazie naturalmente a Daniele Verde per la parte tecnica. Ciao.